0: incredibile ma vero, appunto, infatti la rubrica si chiama Strano ma Vero per un motivo, sì. Gara mondiale dell'imitazione del cervo, che fa esattamente come adesso il nostro Alu ci fa sentire.
1: Però esatto. Io l'ho fatto senza tubo.
0: Il verso originale,
1: tubo,
0: cioè non originale del cervo, ma che se volete ve lo facciamo risentire del, no, di questi tizi del concorso, è questo. Movimento della bocca anche molto importante.
1: Sì, no, ma poi che rimorchio il cervo, sta carico a pallettoni.
0: Mamma mia. E andiamo ai messaggi. Luca scrive: io già mi vergogno a chiamare il gatto dal balcone, questi imitano i cervi davanti ai giudici. Beh, Luca, non lo so, tu fai miau.
1: Al massimo farai miau, questi fanno col tubo in bocca,
0: in
1: ricordiamolo.
0: Effetti. Vabbè, Martina dice: ho visto il video, sembrano tutti Gandalf che evoca animali nel bosco. Non lo so, Martina, che Gandalf conosci,
1: no,
0: tu?
1: No, tra l'altro è vero, perché sono tutti molto seri. Poi, sì, poi sì, il video che hai messo tu, c'è anche una musica sotto,
0: sì,
1: tipo epica,
0: molto, sì.
1: Tipo l'ultimo dei Moicani.
0: Concludiamo con Stefano che dice: la cosa più assurda è che esistono pure i campionati mondiali. E io che pensavo di avere hobby strani. Beh, Stefano, dovevi scriverci i tuoi hobby, però.
1: Sì, però io non credo che possa battere una gara
0: no,
1: del genere.
0: Nemmeno io.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Che stai facendo?
2: Niente.
1: Come niente? Ti stai facendo una canna?
2: Beh?
1: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
2: Sì. E te che ne sai?
1: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
3: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
1: Butta via la droga, non la vita. WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: per terminare anche questa puntata, ma ci abbiamo ancora tempo.
1: Come no, c'è la rubrica Prefe.
0: Prefe. Noi intanto ci prepariamo a dare del nostro meglio per hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cose da dire a un colloquio se ovviamente non volete ottenere il posto.
1: Che a volte potrebbe anche essere la volontà stessa di chi va a fare il colloquio.
2: E tu che mi sapevi dire che se amavo era solo per non starmi a pensare cosa non c'è sul mare, come sei universale, come sei sola, come sei dolce, poi ti sei fatta male.

0: WRN Radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.

0: radio station.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cose da dire ad un colloquio se non volete essere assunti.
2: Beh,
1: cioè
2: vediamo.
1: Se è proprio un posto che non volete. Però sono molto belle, alcune risposte andrebbero date. Cioè sono risposte che garantiscono sicuramente di non essere assunti.
2: Allora, non essere assunti e anche carisma da parte di chi va a fare il colloquio.
1: Esatto, allora cominciamo con: quanto durerà sto colloquio? Mi sto annoiando.
2: Beh,
1: che comunque dimostra che hai, che dai al tempo grande valore.
2: Certo,
1: cioè bisogna guardare il lato, l'altro lato della medaglia.
2: Ma certo, ma ha diritto anche il colloquiante.
1: Certo.
2: Il colloquiato, anzi.
1: Si possono bere alcolici in pausa pranzo? Che comunque dimostra un forte interesse nel conoscere le regole aziendali.
2: Certo.
1: Perché comunque ti sta interessando.
2: Lo stai solo chiedendo, mica per farlo.
1: Esatto.
2: Per sapere.
1: Anzi, tu chiedi, non è che lo fai a prescindere.
2: Appunto.
1: Nel lavoro precedente il capo era uno scemo. Che dimostra trasparenza alla fine,
2: certo.
1: No? Consapevolezza, no? Delle gerarchie. Qual è il massimo assoluto che potete offrirmi? Dimostra che sei consapevole del tuo valore.
2: Autostima.
1: Questo sarebbe bello,
2: certo.
1: Però da chiedere. Sì. Poi fate test antidroga, campione, qui? Potrebbe essere anche
2: è
1: questa.
2: È ovviamente una curiosità.
1: No, è proprio un'attitudine alla curiosità.
2: Certo.
1: Esatto.
2: Ognuno chiede.
1: Sì. Di solito quanto ci mettete a licenziare qualcuno? Che dimostra interesse per i processi interni. Così.
2: Non perché la persona che va a fare quello che...
1: Si fa i calcoli,
2: esatto.
1: I calcoli per il TFR.
2: Esatto. No.
1: Poi quante pause sigaretta posso fare al giorno prima di essere licenziato? Cioè, comunque uno chiede, no? Dimostra l'attenzione all'equilibrio tra la produttività e la sostenibilità personale.
2: D'accordissimo.
1: E io direi che con queste già siamo a buon punto.
2: Beh, devo dire che tutte persone che si trovano a fare queste domande sono persone che mica è stato scritto o detto che lo vanno a fare loro.
1: Noi non lo stiamo consigliando,
2: no.
1: Ma potrebbe essere la soluzione se
2: non volete quel lavoro.
1: Vi manda a fare quel colloquio e voi non volete.
2: Esatto.
1: Soprattutto se siete
2: capita,
1: nelle... Sì, io
2: ho quasi.
1: Sai
2: che a me una volta poi
1: la
2: io...
1: mamma, vai a fare quel colloquio.
2: Mi hanno mandato a fare un colloquio che io non volevo assolutamente fare, però l'ho fatto bene. Però non mi hanno preso comunque. Però io mi sono comunque impegnato, ma evidentemente il mio sottotesto, il mio linguaggio non verbale diceva: ma non me ne frega niente.
1: E invece?
2: Ah, non mi hanno preso. Non mi hanno preso.
1: Hanno preso.
2: No, però invece di sabotarlo, comunque ho detto: vabbè, lo faccio.
1: Ah, io non
2: dai.
1: Voglio fare la saccente. Però spesso alcune proposte che mi venivano fatte, io per educazione, prima da giovane ero una persona che non sapeva assolutamente dire di no. Facevo fatica a prescindere. E quindi magari non mi andava, ma andavo a fare il colloquio e io sapevo che dopo il colloquio mi avrebbero presa magari. Mi è successa più di una volta e quindi non volevo andarci per quello.
2: Ah, ok.
1: Perché poi alla fine il colloquio sapevo che sarebbe andato bene. Ma non perché non sto facendo la saccente, ma perché sapevo che andando anche contro natura io mi sarei impegnata al
2: comunque
1: massimo per dare le risposte
2: certo,
1: giuste.
2: Sì,
1: perché proprio non riuscivo a dire. Però ad oggi sarebbe bello farlo anche solo per divertimento.
2: Vero, molto divertente.
1: Andare da qualche parte
2: sì,
1: a far sbroccare chi
2: per poveri, vedere la faccia
1: poverini
2: dei...
1: quelli delle risorse.
2: Sì,
1: umane.
2: Sì, sì, sì.

0: Oh, incredibile, siamo arrivati a venerdì, ce l'ho quasi fatta tra uno strafalcione e l'altro. Voi mi perdonerete, la verità, posso dirvelo adesso?
1: Dilla.
0: È che ho una leggera stomatite, si chiama. È una roba che c'è in bocca, che si gonfiano le gengive, la lingua. E quindi non articolo bene le parole, ma ce l'ho fatta ad arrivare a venerdì.
1: Sei eccezionale, Alessandra Bellotti.
0: Dai, Alessandro Bisogni. Allora, torniamo domani con il best of.
1: Sì, domani è sabato, best of, 30 maggio. Insomma, 30 mi pare, sì, 30 maggio.
0: Sì.
1: E che altro dire? È il best, quindi.
0: Niente, best of, pescheremo per voi il meglio del peggio della settimana con Alessandro Bisogni.
1: E con Alessandra Bellotti.
0: Qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti, a domani.
2: VRN Radio, più l'ascolti.

0: dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot! Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
2: Sono le 2:59.
3: VRN Radio.

0: Sarà un po'. Mancherà un po' questo appuntamento dei fuochi d'artificio, no?
1: A noi sicuramente, ai nostri vicini di casa no, perché.
0: Dici di no.
1: Torini non hanno mai visto mezzo, hanno sentito sempre solo i botti.
0: Ma ci sono un po' tutti. Ma cos'è, mamma? Ma che cos'è? Lo invece a casa stiamo festeggiando. Ma basta!
1: Vabbè, un cane rabbioso anche, ma.
0: Amici, stiamo festeggiando con i nostri fuochi che non si vedono, però esistono, li facciamo scoppiare ogni settimana per la chiusura del venerdì. Quindi iniziamo la trasmissione con questi festeggiamenti.
1: Esatto, iniziamo anche con la nostra solita distesa di brioche del venerdì.
0: Vero, vero. Quindi noi ci facciamo il solito caffè e poi cominciamo.
1: Via!

0: dalla nostra redazione per questo gran finale. Preparatevi, amici a casa, tutte ricettone.
1: Esatto, i grembiulini li indossiamo adesso e non li togliamo più.
0: Esatto, quindi partiamo con gnocchi in friggitrice ad aria.
1: Ma che spettacolo!
0: Sono uno snack e un contorno velocissimo, super croccanti fuori e morbidi dentro, pronti in meno di 15 minuti senza bisogno di bollitura.
1: Ecco, iniziamo degli ingredienti, quindi gnocchi di patate, una confezione da 450 grammi, scusate, da 400 o 500 grammi, che facciamo, ne mettiamo 50 grammi di meno, ma scusa. Confezionati freschi o le chicche, condimento, 1-2 cucchiai di olio extravergine d'oliva e gli aromi, sale, pepe, parmigiano grattugiato, rosmarino o paprika, a piacere.
0: Ma sono semplicissimi da preparare.
1: Eh sì.
0: Comunque, la preparazione infatti è così, ve lo dico subito. Versate gli gnocchi crudi direttamente in una ciotola. Non dovete bollirli, mi raccomando. Aggiungete l'olio, il sale e le spezie preferite e mescolate bene con le mani per ungerli in modo uniforme.
1: Ovviamente avrete già preriscaldato la friggitrice ad aria a 190 gradi per 2 minuti.
0: Quindi versate i gnocchi nel cestello in un solo strato e cuocete a 190 gradi per 12-15 minuti.
1: Che meraviglia! Scuotete il cestello ogni tanto, mi raccomando, a metà cottura, perché dopo circa 7 minuti da un lato sono dorati e dall'altro no.
0: È vero, bisogna girarli un po'. Poi sfornateli quando sono ben dorati e croccanti e spolverate subito con parmigiano e pecorino grattugiato. Saranno strabuoni.
1: Ve lo dico subito perché vado di là ad assaggiare.
0: Benissimo, via!

0: your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: You give me

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Stop! Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
2: VRN Radio.

0: si continua la nostra mattinata cucina e ricette. Praticamente siamo su Food Network stamattina.
1: Sì, sì, è vero.
0: Adesso passiamo alle palline di cocco e yogurt in friggitrice ad aria, che sono dolcetti light, senza farina e pronti in soli 10 minuti, croccanti fuori, morbidissimi dentro, che è un po' il trucco della friggitrice.
1: Praticamente. E questi sono gli ingredienti per 8-10 palline. Cocco grattugiato rapé, 80 grammi, quanto basta quindi per la copertura finale. Yogurt, un vasetto da 125 grammi, bianco naturale o yogurt greco. Dolcificante, 2 cucchiaini di zucchero a velo o un cucchiaio di miele oppure sciroppo d'agave. Gocce di cioccolato, 20 grammi, facoltative se volete, però dà un gusto, ovviamente un tocco goloso.
0: Via come si preparano. Mescolati in una ciotola, unite lo yogurt, l'edulcorante scelto e gli 80 grammi di cocco rapé. Poi aggiungete le gocce di cioccolato se decidete di usarle.
1: Mescolate bene fino a ottenere un composto denso e malleabile, e se risulta troppo molle lasciatelo riposare 5 minuti in frigorifero. Così il cocco assorbirà l'umidità dello yogurt.
0: Poi prelevate una noce di impasto alla volta e modellatela con le mani per formare delle palline. Passatele nel cocco grattugiato e avanzate per impanarle bene.
1: Bene, e poi ovviamente dovete rivestire il cestello della friggitrice ad aria con un foglio di carta forno sagomato e adagiare le palline leggermente distanziate, mi raccomando.
0: Avviate la friggitrice a 160 gradi per 10 minuti, saranno pronte per non appena la superficie risulterà leggermente dorata.
1: E poi, una volta cotte, estraete il cestello e lasciate raffreddare completamente i dolcetti prima di toccarli, perché, attenzione, sono caldi e veramente molto fragili.
0: Sono caldissimi, cioè una roba pazzesca. Anche questi stanno preparando di là?
1: E non senti il profumo.
0: Quindi, ragazzi, c'è una festa pazzesca di là, eh?

cercando qualcosa, sto cercando qualcosa. Mentre dorme questa città, sotto la nostra schiena nuda, sto cercando qualcosa, sto cercando qualcosa. Mentre questo autunno caldo fonde l'anima di questo giorno qualunque, di questa vita qualunque, in questo albergo qualunque. Che strana bugia è la verità, sull'orlo di una crisi d'amore, sull'orlo di una crisi d'amore, sto cercando qualcosa.

0: Siamo all'ultima ricetta che vi consigliamo e che comunque la nostra regia sta preparando di là. Voi siete sempre su VRN Radio, non è Food Network. E quindi, amici a casa, adesso è il momento dei cornettini di sfoglia con salsiccia e taleggio. Tutto questo, anche questi in friggitrice d'aria, sono un antipasto o un finger food pazzesco. La sfoglia diventa gonfia e super sfiziosa in pochissimi metri con il formaggio che fila.
1: In pochissimi metri, siamo veramente degli ottimisti, ricopriamo, sì, lo studio di cornettini.
0: Di cornettini, sì.
1: Però noi vi diamo gli ingredienti per 8 cornettini, quindi pasta sfoglia, un rotolo rotondo, salsiccia, un pezzo, circa 100 grammi, taleggio DOP, 80 grammi, e poi per la finitura un tuorlo d'uovo o un goccio di latte, semi di papavero o semi di sesamo.
0: Buono, papà, buonissimi i semi di papavero.
1: Sì, sì, è vero.
0: Nella preparazione è fatta così: tagliate la sfoglia, stendete il rotolo di pasta sfoglia rotondo e tagliatelo a spicchi, prima in 4 e poi in 8 triangoli uguali.
1: Poi dovete spellare la salsiccia, sgranarla a crudo con le mani e metterne un pezzetto alla base di ogni triangolo. Quindi aggiungete sopra un cubetto di taleggio.
0: Una santa, ragazzi. Iniziate ad arrotolare la sfoglia partendo dalla base larga verso la punta. Sigillate bene i lati premendo leggermente con le dita per non far uscire il formaggio in cottura. Poi piegate le punte verso l'interno a forma di mezzaluna. Che
1: bene.
0: Bello.
1: Se non siete svenuti per la fame, provate a spennellare la superficie dei cornetti con il tuorlo d'uovo sbattuto o con il latte e decorate con i semi di sesamo o di papavero.
0: Inserite un foglio di carta forno blu bucherellato nel cestello, adagiate i cornetti distanziati e cuocete a 180 gradi centigradi per circa 10-12 minuti finché non saranno gonfi e ben dorati.
1: Fabio Meni non ce la fa più, dobbiamo correre in cucina.
0: Esatto, perché sento che si stanno gonfiando sti cornetti. Ha ha.

0: radio station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
2: Giorno e notte.

Our Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.

0: amici a casa, tutto quello che vi abbiamo raccontato poco fa, cioè tutte queste ricette, non sono nient'altro che il la mole di cose che sono state preparate di là nel cucino per festeggiare il finale di stagione.
1: È vero, come ha detto Fabio Meli prima, di là c'è una festa pazzesca, non sanno più dove mettere i piatti, in effetti ce n'è dappertutto.
0: Ce n'è dappertutto, però come tradizione noi abbiamo tante cose da dire. Intanto dobbiamo un attimino ringraziare e salutare un po' tutti per questa trasmissione. È la fine di 3 anni,
1: È la fine di 3 anni veramente pieni.
0: Tre stagioni piene.
1: Sì.
0: Dove questa trasmissione ne ha dette e ne ha raccontate di tutti i colori.
1: Dove ci siamo divertiti, dove abbiamo parlato di cose serie, meno serie. Abbiamo sempre cercato di farlo comunque cercando di darvi un'ora di, come dire, di pausa, di spensieratezza, questo sì.
0: È vero, è vero. E poi si sono creati un sacco di personaggi. Ricordate il primo anno che c'era quello che ci lanciava i giornali?
1: È vero, Ciro. Dove poi nel secondo anno ha preso anche voce.
0: Sì, Ciro.
1: Ciro, esatto.
0: Tante cose, tante scoperte che abbiamo fatto. Bene, quindi è arrivato il momento di salutarci. Come lo facciamo? Con l'uomo tromba. Intanto ringraziamo Miguel per la sua regia.
1: Lo ringraziamo davvero, è stato prezioso in questi 3 anni. L'uomo tromba anche oggi.
0: Un attimo che Miguel è microfonato.
2: Però è finito o ancora c'è qualcosa?
0: No, c'è ancora l'uomo tromba, Miguel.
1: No, ma proprio quello, c'è davvero.
0: L'uomo, c'è il gran finale l'uomo tromba. Possiamo esimerci da non fare andare in onda. Poi non so, non parla l'uomo tromba?
1: Ma meno male, ci manca ancora. Già suona la tromba.
0: Vediamo
1: ma
0: un
1: non
0: po'.
1: È il caso di salutare bene chi ci ha ascoltato fino ad oggi? Prima
0: esatto, tutti gli ascoltatori, tutti quelli che sono stati tutte le mattine alle 10 prendere il caffè con noi alla macchina del caffè, questo virtuale catorcio che avevamo sempre davanti.
1: Poverina, esatto, salutiamo tutti, quindi la regia, il trucco, il parrucco, le sarte, che bello, è una vita che
0: le
1: vorrei
0: sarte,
1: dire questa cosa,
0: le sarte, amici a casa. Vediamo un po', siete pronti sulle scrivanie?
1: No,
0: okay, dopo bisogna anche dirigere la cosa. Noi andiamo in vacanza e se volete continuare, intanto domani c'è ancora il recap se vi siete persi qualcosa.
1: Eh sì, infatti.
0: Quindi domani c'è ancora un altro finale e poi non lo so, se ci volete contattare, scriverci, noi sui nostri social siamo attivi, vi rispondiamo volentieri.
1: Sì, così scoprirete anche tutte le novità che ci contraddistingueranno nella prossima stagione.
0: Non so se si è sentito, ma c'è, oltre all'uomo tromba c'è anche l'uomo moto.
1: Ma non avevo dubbi, esatto. Figuriamoci. Dicevo, anche sul sito www.nuoveprospettive.it.
0: È vero, è vero. Prego, entri l'uomo tromba.
1: Alle volte costa tutto.
0: Vai! Eccola lì. Fabio Meli, Walter DC. Vi hanno presentato This Time.
1: Benissimo. Ma le segretarie

0: Grazie a tutti veramente, grazie alla nostra direzione che ci ha permesso per andare in onda 3 anni di fila.
1: Grazie davvero.
0: In quanto a Pasquale Oletta, salutiamo e vi auguriamo buone vacanze.
1: Ciao a tutti, buone vacanze.
0: Se n'è andato, ma ciao.
1: Ma meno male, via, via.
2: Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, This Time è su VRN Radio.
3: Women are not without electoral and or political or.
4: Mi permetto nuovamente, care concittadine, no, aspetti, no, aspetti, no.
2: This Time.
5: I tuoi occhi sono due pastiglie al centro di un'anima senza confini, montagne russe senza le maniglie.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot. Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
2: Sono le 3:59. 2 RL

Ci siamo, siamo pronti con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi, Rossi. Oggi è venerdì 5 di giugno e siamo arrivati al primo weekend, al primo fine settimana di questo sesto mese del 2026. Non so voi, ma a me sembra soltanto praticamente l'altro ieri che parlavamo di Capodanno, Anno Nuovo e Natale, invece guardateci, siamo già a giugno. Io sono Francesca Romana Macri e questa è l'ora interamente dedicata all'Italia, al nostro bel paese, e oggi si va al cinema, cari amici, perché parleremo di un film che ha molto a che vedere con l'Italia, praticamente è interamente ambientato a Venezia. Ma non solo, poi si va in tavola perché parleremo delle melanzane alla parmigiana o alla parmigiana di melanzana. Questo è il dubbio amletico di oggi, vedremo insieme qual è la denominazione corretta. E poi come sempre l'agenda, i compleanni e il proverbio del giorno, solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte! Noi.

0: Arriviamo quasi in chiusura di questa prima settimana del sesto mese del 2026, 5 di giugno. Sono Francesca Romana e queste Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati, cari amici. Le temperature per fortuna si sono alzate, quindi noi faremo lo stesso qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao al nostro Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E cominciamo come sempre con l'agenda, quindi le date che hanno segnato la storia di questo 5 giugno nella storia d'Italia.
1: Bene, nel 1224 Federico II di Svevia fonda l'Università di Napoli, che ancora oggi porta ovviamente il suo nome, e viene considerata la prima università laica in Europa di tipo statale.
0: Stiamo parlando appunto della Federico II.
1: Esatto, mentre nel 1968 inizia la fase finale degli europei di calcio in Italia, che vedrà vincere la nostra nazionale. Guarda un po', a volte vincevamo pure.
0: Abbiamo questi ricordi.
1: Mentre nel 2010 un'azzurra, la tennista Francesca Schiavone, vince il torneo degli Open di Francia, il Roland Garros, ed è la prima italiana a riuscirci.
0: Passiamo invece ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi?
1: Oggi spegne le candeline Michele Guardì, autore e regista televisivo, Massimo Cacciari, filosofo e politico, Stefania Sandrelli, ne fa 80, la Stefania Sandrelli. Poi Enrico Ruggeri, cantautore, e Caterina Guzzanti, la più piccola dei tre fratelli.
0: Che comunque anche lei, insomma, ha seguito un po' le orme del fratello. Passiamo invece adesso agli onomastici, perché è importante anche ricordare quali sono i santi di oggi.
1: Oggi è San Bonifacio, vescovo e martire. Mentre il proverbio del giorno è: di giugno levati il cuticugno. Il cuticugno praticamente sarebbe un antico indumento di lana o pelliccia usato come sottogiacca in vista del caldo estivo.
0: Beh, direi che è arrivato proprio il caso di toglierlo, questo cuticugno. Take a

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: amici giocando a inseguirci. La città era come una serie in TV. Per noi due bambini correvo, fuggivi. L'amore è una follia e non dà nulla in cambio. La terapia che non ti cura affatto. Mi avevi detto, ma ti amo così tanto,
1: che hai fatto un figlio con un altro.

0: parlava d'altro.
1: Arrivano i messaggi del venerdì di Verdi Bianchi Rossi, quasi ad un passo dal weekend e dal fine settimana. Saluto ancora Fausto che è qui con noi. Ciao Fausto.
2: Ciao Fra.
1: E saluto anche chi ci ha scritto.
2: Oggi ci hanno scritto, tra i tanti, Federico e Laura, che salutiamo e ringraziamo per averci scritto.
1: Ciao Laura, ciao Federico.
2: Federico ci dice che ha studiato all'Università di Napoli e ogni volta che diceva il suo nome gli facevano una battuta. Ah, ma allora è tua, l'hai fondata tu. Lui ci dice, immaginate 5 anni così, un vero incubo.
1: Allora sei tu quel secondo, Federico, a cui punto... Vabbè, chiudiamo così, fatto una battuta.
2: Mentre Laura ricorda ancora con emozione le lacrime di Francesca Schiavone quando mise a segno il punto della vittoria e ci dice che felicità per lei e per tutto lo sport italiano.
1: Vero, non ricordo, però magari si può recuperare questa scena con un video, con qualcosa.
2: Sicuramente c'è su YouTube, ma anche credo sulla pagina della Federazione Italiana.

0: transita su una sola corsia del porto.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Stop! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
5: The more you hear it, the more you feel it.

Chiudiamo la parentesi con l'agenda di questo venerdì, cari amici, e si va al cinema perché l'Italia è ed è plurimamente presente nei grandi colossal, nei film, serie televisive sia italiane che esteri. Oggi vogliamo parlarvi di una pellicola che è stata interamente girata a Venezia con alcuni dei volti più famosi dello showbiz, come si suol dire, e di Hollywood. Tra Johnny Depp e Angelina Jolie oggi parleremo di The Tourist. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi. Si va a Venezia.

0: L'Italia torna al cinema nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi. Beh, ci torniamo insieme, anche perché il cinema è una grande istituzione artistica del nostro paese. Ci hanno ripreso in molte pellicole hollywoodiane e è proprio questo il caso di oggi, perché assieme al nostro Fausto, che torna, ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: Andiamo a Venezia, giusto, per parlare di una produzione hollywoodiana che ha tra i protagonisti niente poco di meno che Johnny Depp e Angelina Jolie.
2: Esatto, nel mese di dicembre del 2010 esce nelle sale cinematografiche The Tourist, con quelli che hai appena nominato tu, Johnny Depp e Angelina Jolie.
0: Insomma, due nomi così, tanto per.
2: Ma sì, due che passavano lì per caso, che inizia sia a Parigi, ma poi si trasferisce e si sviluppa a Venezia, dove tra Calli e Sestieri c'è questo avvincente film giallo, con anche delle tinte romantiche, niente per dire, tra i due protagonisti. E ci sono anche degli attori italiani come Christian De Sica, Rol Bovan, Nino Frassica, Neri Marco Re, quindi una produzione italo-americana anche dal punto di vista attoriale.
0: Sì, anche perché stavo vedendo, soprattutto negli ultimi tempi, con la scoperta da parte degli Stati Uniti d'America di Sabrina Impacciatore, ma anche del grande Favino, si sta dando importanza ai nostri attori anche oltreoceano. Quindi questa, che diciamo che con The Tourist sono stati un po' pionieri in questo ambito, perché giustamente sono venuti a girare a casa nostra, non vogliamo mettere qualche attore italiano, visto che il film è praticamente tutto ambientato in Italia, eh?
2: Quindi è ovvio che sì, gli attori italiani specie hanno scelto quelli un po' forse più caratteristici, quelli che riuscivano a dare un'impronta più, uno sprint in più anche al film. E quindi abbiamo avuto l'onore di avere queste produzioni, che è un, tra l'altro questo è un film che ha fatto abbastanza incassi
0: al box office,
2: ma molti hanno scoperto o riscoperto la bellezza di Venezia.
3: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia. VRN Radio, più l'ascolti

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
4: Sono le 4 e 59 minuti.
5: URL Radio.
6: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: L'Italia è tornata al cinema, ma soprattutto noi siamo tornati al cinema con l'Italia. Siamo tornati a Venezia perché ci sono tante pellicole che sono state ambientate tra gondole, ma anche tanti matrimoni, perché le produzioni hollywoodiane, ma comunque gli americani, giustamente vorrei anche vedere, non hanno un qualcosa di simile a Venezia. Ce l'abbiamo solo noi in Italia e appunto l'hanno messo in film e l'hanno messo in pellicola con al cinema un film che è uscito nel 2010, si chiama The Tourist. Ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi, giusto Fausto?
1: Giusto Fra, e leggiamo tra i tanti Enrico e Flavia, che salutiamo e ovviamente ringraziamo per averci mandato dei messaggi. Enrico ci dice che sapere che le produzioni statunitensi vengono in Italia quando si tratta di attingere a location piene di arte e di storia è sempre un vanto per il nostro paese.
0: Sì, poi c'è da dire che si possono aprire vari temi anche di polemica e di discussione, perché dicono venite a riprendere in Italia, avete tutto voi l'incasso comunque della bellezza del nostro paese, e questa potrebbe essere una polemica, ma non ci andiamo a invischiare troppo.
1: No, infatti. Mentre Flavia, quando ha visto che anche nel film The Tourist Nino Frassica ricopriva il ruolo del carabiniere, ha pensato subito che dovrebbe essere premiato dall'arma per la sua fedeltà.
0: Pensionem ad honorem.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
1: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.

prendiamo un treno che ci porta da Venezia, dove siamo stati con il mondo del cinema, all'italiano ovviamente, e con il film The Tourist, e andiamo nel centro barra sud Italia per parlare di uno dei piatti secondo me più buoni della tradizione culinaria: le melanzane alla parmigiana, oppure la parmigiana di melanzane. Si può dire in entrambi i modi, poi fateci sapere anche voi solitamente come chiamate questo piatto, perché ne vediamo insieme sia la ricetta che la storia, anche perché la storia stessa è veramente da leccarsi i baffi. Restate con noi!

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot.
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.

0: Siamo nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi, quasi alla fine di un'altra settimana insieme. Dico quasi alla fine perché poi ci sentiremo anche domani, che sarà sabato, e arriva un po' il momento di farvi venire l'acquolina in bocca. Andiamo al nord Italia con un piatto che non è tipicamente estivo, però se andate appunto in Trentino Alto Adige, e non solo in questo periodo, le temperature forse, sottolineo, saranno un po' più rigide, quindi sarebbe il caso, se non l'avete mai fatto prima, di assaggiare un bel piatto di canederli. Do quindi il benvenuto a Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Francesca. Allora, parliamo appunto dei canederli, che è praticamente un piatto di recupero di origine mitteleuropea, quindi tutta la parte della Germania, dell'Austria.
0: Esatto,
1: però...
0: c'è un po' un mix tra Italia, che poi vabbè, insomma, Trentino Alto Adige, il confine è molto labile, diciamo, tra i nostri due stati.
1: Esatto, si è diffuso proprio anche in Trentino Alto Adige, nel Bellunese e in Friuli, proprio per la vicinanza con lo stato tirolese, quindi con l'Austria. Sono dei grossi gnocchi di pane raffermo, quindi un cibo di recupero. Latte, uova e farina solitamente sono serviti in brodo, ma spesso si trovano anche asciutti, con l'aggiunto al loro interno di speck oppure di spinaci, per renderli più leggeri, meno pesanti.
0: Recupero nel senso che ci sono degli elementi di scarto, tra molte moltissime virgolette, ma recupero non tanto dal punto di vista fisico, perché comunque sono un bel piatto impegnativo. I canederli, buonissimo, per carità, stupendo, però impegnativo.
1: Sì, viene censito come primo piatto, ma quello, se te ne mangi 8, come feci io una volta,
0: 8 canederli, proprio di numero?
1: 8 canederli, perché feci una scommessa con dei miei amici in Trentino Alto Adige. Chi ne mangiava di più? Io ne mangiai 8, una mia amica arrivò a 12. La sera non ha digerito praticamente.
0: Vabbè, però comunque posso dire, ne sarà sicuramente valsa la pena. Io non

0: Purtroppo sì, cari amici, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ringrazio, sapete come e dove trovarci. Io sono Francesca Romana, con noi c'è stato Fausto, che ringrazio ancora. Vi ricordo che noi torniamo anche nel weekend, nel fine settimana, quindi buon venerdì e ci risentiamo domani nel Sabato Italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot. Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: Sono le 5:58.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

funzionare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot.
4: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu? Ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
4: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
5: Spot.
6: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
7: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
8: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
7: Aiutaci.
6: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
9: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
7: Non è un gioco.
10: VRN Radio. Bellissima.
5: Your radio station. Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: WRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 5 giugno. Ariete, la luna favorevole serve a farvi ritrovare un po' di tranquillità. In questo periodo di stress quotidiano non fatevi coinvolgere in discussioni noiose. Toro, il periodo rimane sempre ricco di occasioni. Oggi però c'è una luna dispettosa a rendervi troppo nervosi, specie nel rapporto di coppia. Gemelli, sul lavoro avrete le idee più chiare su come affrontare certi problemi e anche il rapporto con i colleghi sarà più facile. Cercate di non stressarvi troppo. Cancro, dopo la luna contraria dei giorni scorsi, oggi potete finalmente godervi le emozioni che vi regala la congiunzione Venere-Giove, soprattutto in amore. Sono favoriti anche i rapporti sociali e familiari. Leone, la luna contraria può rendervi molto nervosi, impedendovi di mantenere la giusta lucidità sul lavoro. Anche in amore sarete piuttosto aggressivi. Vergine, sul lavoro è il momento di agire, sono favoriti nuovi progetti, le idee innovative ed originali, non fossilizzatevi su obiettivi difficilmente raggiungibili. Bilancia, oggi potete contare su una luna molto bella, in grado di rendere vincenti tutte le vostre iniziative sul lavoro e in amore. Non state attraversando un periodo felice, approfittate di giornate come questa. Scorpione, la luna è complicata per i rapporti familiari, c'è tensione con il partner, ma anche con i figli e le donne di casa. Vi serve relax, cercate di ritagliarvi del tempo libero. Sagittario, non avete grandi difficoltà da superare in questa giornata, per questo avrete più tempo da dedicare alle cose che vi piacciono. Possono arrivare notizie inaspettate. Capricorno, l'opposizione di Venere vi confonde le idee e vi impedisce di vederci chiaro in una storia d'amore in crisi. Anche sul lavoro siete poco lucidi. Acquario, la luna nel vostro segno vi regalerà una giornata ricca di emozioni e di nuove possibilità, specialmente in amore. Potete superare una crisi con il partner. Pesci, sul lavoro avete sempre delle ottime occasioni, ma oggi non sarete in grado di coglierle perché sarete pigri. In amore potete coltivare un dolce sogno. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono le 7.

Ed è venerdì mattina, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti, venerdì 5 di giugno, 156esimo giorno del calendario, il sole è sorto alle 5:35, tramonterà alle 20:41 e apriamo, come facciamo ogni giorno, la nostra giornata assieme. Take me back.

stesso giorno Roma cade in mano agli alleati e la prima capitale di una nazione dell'asse a cadere. 1981 viene fissato in questa data l'inizio ufficiale dell'epidemia di AIDS. 2002 viene pubblicata la prima versione ufficiale della suite Mozilla. 2012 il rover Curiosity atterra su Marte, era stato lanciato il 26 novembre dell'anno precedente.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.

La notizia legata alla data di oggi ci porta al 5 giugno del 1989, quando avveniva la protesta di piazza Tiananmen. Uno studente che con il suo corpo cerca di arrestare l'avanzata dei carri armati è un'immagine storica del grande movimento di protesta che portò migliaia di studenti universitari a manifestare in piazza Tiananmen contro il regime comunista cinese, che dal canto suo rispose con una sanguinosa repressione militare.

0: on your radio.
1: E vorrei dimenticarmi amore e tutto il resto, senza vestiti o in un mini dress argento.
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
3: Su 24.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile. Come dare un 5?
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno

I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Massimo Cacciari, politico italiano, ex sindaco di Venezia e filosofo nato a Venezia nel 1944. Buon compleanno anche a Stefania Sandrelli, attrice di grande fama e talento, in carriera ha conquistato diversi riconoscimenti, tra i quali il Leon d'Oro alla carriera, due Davide Donatello, due Nastri d'Argento. Nata nel 1946.

0: 5 di giugno, quella di oggi, è la giornata mondiale dell'ambiente e il 5 giugno del 1981 i centri per la prevenzione e il controllo delle malattie di Atlanta segnalarono i primi casi di una rara forma di polmonite a Los Angeles. Era la prima volta che si descriveva clinicamente la malattia, che l'anno successivo avrebbe preso il nome di AIDS. E con questo è arrivato il momento di salutarci, vi auguro un buon venerdì e vi aspetto domani.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

0: URN Previsioni Meteo.
1: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia, in tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: Sono le 8.

0: Ben ritrovati cari amici al Comedy Radio Show. Indovina un po'?
1: Il quinto giorno della settimana, che corrisponde al quinto giorno del mese.
0: Esatto, in questo venerdì 5, quindi quinta puntata della settimana. Siamo sempre qui con il nostro Alo, che oggi ci parlerà del caso umano della settimana, appunto.
1: E beh, una settimana che è fatta di giorni che corrispondono con il numero delle puntate, quindi non c'entra niente questo, perché parliamo della persona, il caso umano di oggi, che ti dice è una sciocchezza. Ma poi la sciocchezza non lo è mai. E quindi l'essere umano che minimizza sempre tutte le cose, soprattutto quando dovrebbe allarmarti.
0: Ecco.
1: E vediamo come sopravvivere. Quello è il manuale di sopravvivenza. Vediamo come si comporta questo caso umano.
0: Ecco, così almeno lo riconosciamo e mettiamo una bella red flag.
1: Certo.
0: Molto bene. Poi continueremo con questa nuova rubrica che torna, perché non lo so, sono in fissa ultimamente con le curiosità sexy dal mondo animale.
1: Sei in fissa con gli animali,
0: oddio,
1: che fanno
0: non
1: sesso.
0: È che le curiosità dal mondo animale spesso sono sexy. Questa è già la seconda volta che riguardano quell'aspetto lì. Non è colpa mia, insomma, se gli animali si danno da fare.
1: Beh, è ripartita con la cacca dei wombat. Sei passata alle attività sessuali degli
0: quindi
1: animali.
0: Quindi meglio, meglio. Poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. A Roma we say. Quindi ti ricordi che abbiamo
1: fatto
0: la versione in palermitano,
1: siciliana,
0: in siciliano?
1: Sì.
0: Ecco, traduzioni dal romano all'inglese.
1: Bello, mi piace.

0: Amici del Comedy, cominciamo questo venerdì con il caso umano della settimana. Quindi, perché ce ne parli proprio nel fine settimana? Secondo me perché ci prepari il weekend in qualche
1: modo. E poi perché l'abbiamo potuto, quello, e poi perché l'abbiamo potuto analizzare durante la settimana.
0: Giusto.
1: Abbiamo visto
0: giusto.
1: Come si è comportato.
0: Spesso hai parlato di casi umani che mi somigliavano molto, devo dire. Questa volta non mi ci vedo, però vediamo.
1: No, meno male, dai. Se no sembra che parlo sempre di te, sembra che sto facendo.
0: No, sono un caso umano a 360 gradi, sono più di un caso umano, tanti casi umani.
1: Tanti messi insieme, no, invece parliamo della persona che ti dice è una sciocchezza e poi questa sciocchezza non lo è mai. Perché è un caso umano? Perché questa persona, queste persone hanno un superpotere: trasformare qualsiasi problema in una sciocchezza, anche quando è un disastro nucleare.
0: No, io faccio il contrario, le sciocchezze le trasformo in problemi insormontabili.
1: Quello invece io, un problema insormontabile, io potrei essere un po' questo, perché sono molto ottimista, molto positivo. Quindi le cose negative.
0: Quindi sei tu il caso umano.
1: Potrei essere io, però vediamo. Perché per loro un ritardo di 40 minuti è una sciocchezza. Qua, questo posso essere io. Poi un buco sul muro è una sciocchezza.
0: E crolla tutto.
1: Una multa da 180 euro è una sciocchezza. Litigio epocale, sciocchezza. Incendio domestico è una sciocchezza, si spegne.
0: Certo.
1: Vivono in un mondo parallelo dove tutto è leggero tranne la tua ansia. Vediamo ad esempio una scena cult di questo caso umano.
0: Mi è venuto
1: tipo
0: in mente qualcuno, proprio ce l'ho davanti agli occhi.
1: Ah, sì,
0: andiamo
1: avanti. Tipo tu hai fatto quel documento importante, hai preparato quel documento importante e il caso umano è una sciocchezza, lo faccio dopo. Dopo quando? Dopo la pensione? Dopo la fine del mondo, dopo che il documento non serve più. Perché
0: dopo
1: frase,
0: il licenziamento.
1: Dopo il licenziamento a casa, due anni dopo. Perché la frase è una sciocchezza, ha un effetto collaterale devastante. Ti fa capire che non è una sciocchezza. È come quando il dentista vi dice: sentirete solo un fastidio, e sai già che soffrirai.
0: Un leggero fastidio.
1: Leggero, è vero.
0: Ancora peggio.
1: Qual è la verità psicologica dietro al caso umano? Queste persone non minimizzano per tranquillizzarti, minimizzano per tranquillizzare se stesse.
0: Vero.
1: È autoinganno emotivo. Mindfulness tossica, possiamo definirla.
0: Per non prendersi le proprie responsabilità.
1: Lo fanno apposta. Tipo, ti rompono qualcosa? È una sciocchezza, si aggiusta. Ti devono un favore? È una sciocchezza, ci penso poi. Ti devono dei soldi? È una sciocchezza, te li ridò. Ti devono una spiegazione? È una sciocchezza, non farla lunga. La sciocchezza è sempre tua, mai loro. E allora, per chiudere, ricordatevi: quando qualcuno vi dice è una sciocchezza, non lo è mai. È solo l'anteprima del disastro. Stare con

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Abbiamo Francesca e Giorgio. Hai visto come l'ho detto in dizione?
1: Ma, Giorgio, brava, Giorgio.
0: Che ci hanno scritto due sciocchezze. No,
1: sì.
0: Scherzo,
1: no,
0: ci mancherebbe,
1: ragazzi,
0: altro.
1: No.
0: Parlavamo del caso umano, sì, che dice sempre: ma sì, è una sciocchezza. Coloro che minimizzano anche le cose più importanti. Vediamo cosa ci dicono i nostri amici del comedy.
1: Allora, Franci scrive: il mio collega ieri ha detto: è una sciocchezza, ci metto un attimo. Stamattina eravamo ancora lì, lui sudato, io disperata, e la stampante in fiamme. Una sciocchezza.
0: Andiamo a Giorgio invece, che ha avuto disavventure anche lui sul lavoro, no?
1: E col fratello, perché scrive: mio fratello mi ha detto è una sciocchezza, si sistema. Si riferiva a un buco nel muro. Ora abbiamo un buco più grande, una mensola storta e un rapporto familiare incrinato. Però sì, una sciocchezza.
0: E anche una finestra temporale sul vicino, praticamente.
1: Certo, è probabilissimo.

0: E dopo il caso umano della settimana che ogni venerdì analizziamo per comprenderlo meglio,
1: sì,
0: non per giudicarlo,
1: certo,
0: ma no, per riconoscerlo.
1: Mai. Certo.
0: Però, come giusto che sia.
1: Noi non lo giudichiamo, però vi dobbiamo segnalare i casi umani.
0: Certo, e spesso parliamo di noi stessi,
1: certo,
0: sappiatelo. Torna una rubrica appena introdotta da poco che è sempre molto curiosa, ovvero curiosità dal mondo animale.
1: Sì.
0: Guarda un po' curiosità sexy anche oggi.
1: Ma le scegli tu, evidentemente.
0: Ma gli animali gli danno, non è colpa mia.
1: Beati loro.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot.
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
3: The more you feel it.

0: con le curiosità dal mondo animale. Una sorta di strano ma vero natural edition, ecco, del mondo animale. La natura è molto più creativa di noi, ovviamente. Per esempio,
1: che avremmo tutto per essere creativi, no?
0: Sì, però gli animali gli danno un po' di più, come è giusto che sia.
1: È giusto.
0: Per esempio, la femmina di Furetto può morire se non fa sesso.
1: È povera. Sì. Ma morire proprio psicologicamente?
0: Sì, no, perché lei cosa succede? Rimane in calore finché non trova un partner.
1: E se non lo trova,
0: i livelli di estrogeni restano così alti da causarle un'anemia fatale. Cioè, qua ridiamo, ma allora, è una roba brutta.
1: Allora, visto che c'è di mezzo la morte, mi permetto, uso il mezzo. Sì. Maschi Furetti. Posso dire un tema? Bombatevi le femmine.
0: Sì.
1: No, perché
0: no,
1: muoiono.
0: Mi viene in mente, la prossima volta che vedo qualcuno parecchio, insomma, che non può farne a meno, gli dico: ma che sei un furetto? Che sei una femmina
1: però
0: di Furetti?
1: Però si dice: ti immagini i furetti? Dai, veramente, non fate morire le femmine.
0: Hai mai sentito le tartarughe che versi che fanno?
1: Sì, no, è una cosa incredibile.
0: Comunque,
1: poi...
0: i topolini, per esempio, fanno le serenate con gli ultrasuoni.
1: Carini.
0: Questo è molto
1: romantico.
0: Loro compongono delle melodie personalizzate per conquistare le topoline. Poi, insomma, noi non possiamo sentirle, però le topoline sì. E quindi da qualche parte c'è un topolino che sta dando il massimo e noi non lo sapremo
1: mai.
0: Ma
1: che carina questa cosa. Vedi, uno li vede lì con la codaccia. Invece
0: sono più romantici di tanti uomini.
1: Che carini.
0: Poi ci sono dei vermi particolari che si sfidano a duello con il membro.
1: Col membro...
0: Sì, con il pene.
1: Cioè tipo a spade.
0: Esatto.
1: Ma veramente.
0: Allora, questi vermi
1: Ti sfido a singolar penone invece di tensone.
0: Allora, aspetta. Cioè, è importante dire che sono ermafroditi. Quindi quando si incontrano combattono per decidere chi feconderà l'altro.
1: Quindi dai, ti fecondo io. No, io.
0: E niente, chi viene punto per primo diventa la femmina. E così, insomma, viene fatta poi questa pratica che chiamano penis fencing.
1: Ma che roba.
0: Penis fencing.
1: Ti immagini? No, dai, chi... combattono, no? Per chi feconda per primo e quindi perde chi è fecondo.
0: Chi viene fecondato, sì.
1: Cioè, capito? Fecondo, primo e fecondo.
0: Ah, ma vaffanculo.
1: Sì, esattamente.
0: Allora, la femmina di Bradipo, per esempio, urla per trovare marito.
1: Immagini.
0: Quando è pronta ad accoppiarsi, si siede sul ramo e urla a squarciagola finché non arriva un maschio. Un tipo di energia che vorremmo avere.
1: Ma
0: tipo,
1: tu immagina... Teresa! Ti immagini la femmina di Bradipo che poi urla lentamente, no?
0: Certo. Però la femmina di Bradipo, cioè, non è... è lei Teresa.
1: Certo. E tu hai, che so, un Bradipo che sta bevendo un caffè a colazione e dice: ma ha chiamato per fare sesso.
0: Ora che arriva.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con il raccordo anulare, code per incidente in carreggiata interna tra le uscite Casilina e Appia, mentre in esterna si rallenta tra Prenestina e Tiburtina, tra Flaminia e Cassia e tra Roma Fiumicino e Pontina. Incolonnamenti sul tratto urbano della A24 dal raccordo anulare al bivio con la tangenziale est in direzione centro e code sulla Roma Fiumicino tra Anse del Tevere e via del Cappellaccio verso l'Eur. Sporadici rallentamenti poi sulla Pontina tra Aprilia e Castel Romano in direzione Roma. Infine, sulla ferrovia Roma Viterbo dal 9 giugno entra in vigore l'orario estivo. Inoltre, sulla tratta urbana della ferrovia Roma-Viterbo sono state posticipate al 9 giugno le modifiche al servizio per i lavori di consolidamento del Ponte Tevere e gli interventi alla sottostazione di Tor di Quinto. Dal 9 giugno al 9 agosto interruzione parziale della tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Dal 10 al 23 agosto il servizio è sospeso sull'intera linea. Dal 24 agosto al 6 settembre riprende l'interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa e nelle tratte interrotte è attivo il servizio bus sostitutivo. Infine, dal 7 settembre il servizio torna regolare. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità, tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
5: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
4: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
6: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
7: La Croce Rossa è una grande famiglia.
8: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima esperienza.
6: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
7: Diventa anche tu un volontario.
0: Sono le 9. URL Radio. The Comedy Radio Show.

0: Le curiosità dal mondo animale, le curiosità sexy la maggior parte delle volte dal mondo animale sono sempre appunto molto curiose, se no non si chiamavano curiosità. Sei
1: beh,
0: d'accordo?
1: Questa è molto divertente, queste qua.
0: Questa del bradipo?
1: Eh sì.
0: Ah, no, in generale.
1: No, tutte quante. Sì, dai, sì. Quelli che si sfidano a colpi di pene, dai.
0: A me è piaciuta molto i
1: pene, dai.
0: A me è piaciuta molto i topolini che fanno le serenate con gli ultrasuoni. Bello, non me lo aspettavo. Va bene, ma ciancio le bande, andiamo ai

0: noi abbiamo il ragionamento, il cervello, l'intelligenza
1: dovrebbe
0: aiutarci, invece vedi gli animali mettono la serenata, urlano,
1: tutto è già in natura. Poi ci sono casi ancora più estremi, strategie sociali nei delfini, comportamenti assurdi in alcuni insetti e dinamiche di gruppo super complesse, altro che istinto semplice, qui è tutto molto più evoluto di quello che sembra. Giulia, ma abbiamo degli ascoltatori preparati,
0: amanti di Super Quark, veramente,
1: io mi aspettavo messaggi
0: ragazzi
1: stupidi tipo
0: pinguino,
2: invece vedi,
0: sai che qual è l'animale che è fedele? Ah, c'è un animale che gode come gli esseri umani, credo sia il maiale o il delfino, che fa sesso per piacere. Uno di questi due animali fa sesso per piacere, quindi non solo per riprodursi.
1: Penso il maiale.
0: Uno pensa il maiale, potrebbe essere il delfino.
1: No, tu invece mi hai raccontato l'altra volta, non mi ricordo perché, che il tu me l'hai raccontato.
0: Il pinguino.
1: Il pinguino
0: corteggia la pinguina e per conquistarla fa un pegno d'amore, un regalo, ed è un sasso tondo. Quando un pinguino regala un sasso tondo, vuol dire che ti ha scelto e sono fedeli per tutta la vita. Quando muore il partner o la partner, non vanno con altri.
1: Vedi, lo sono piangono. Più monogami di noi,
0: il pinguino è monogamo.
1: Che bello.

0: Sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot.
3: Chiama Stefania.
4: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
3: Ora però posso chiamare senza auricolare?
4: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
3: Ma io non ti butterei mai.
4: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
5: VRN Radio.

E dopo le curiosità sexy del mondo animale, andiamo tra poco alla nostra rubrica di chiusura, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, a Roma We Say.

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot!
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Andiamo subito agli inglesismi, o meglio, a Roma we say. Cioè, sì, io ti dirò, diciamo,
1: beh, io posso farlo. Beh, certo, io posso farlo.
0: Tu sì, da romano. Tu sì. Questo è proprio il tuo punto forte, sia sì, per la lingua che per il romano. Vai. Perché, insomma, conosci anche bene l'inglese.
1: Vediamo.
0: Allora, se io ti dico, here we go again.
1: Aridaglie.
0: Bravo.
1: Beh, vai.
0: No way.
1: Non ci pensa.
0: Ciaone.
1: Ciaone.
0: Sì,
1: non ci pensa, sì,
0: giusto.
1: Sì.
0: Hell yeah. Hell yeah.
1: Daglie.
0: Oppure?
1: Aridaglie. Oppure a voglia,
0: a voglia,
1: a voglia,
0: bravo,
1: voglia,
0: bravo,
1: vero,
0: bravo.
1: Vero, vero, vero.
0: Poi randomly,
1: A cazzo de cane.
0: Beh, le sai tutte.
1: E beh, ma da romano, dai. Poi, le uso tutte, poi tra l'altro.
0: That was perfect timing. Quando una cosa è perfetta,
1: cascare
0: in quel momento.
1: a fagiolo.
0: Do you need anything else from me?
1: Ti serve qualcosa? Che vuoi? Tipo, una cosa
0: tipo
1: del
0: sì, è una fetta de.
1: Pure una fetta de culo.
0: Esatto. Wow.
1: Ammazza.
0: Oppure
1: Me coglioni,
0: bravo.
1: Che, lo sai questa cosa?
0: Me coglioni e sti cazzi.
1: Sì, esatto, sì, sì. A Roma quando voi dite nel resto d'Italia, tipo sti cazzi.
0: A Milano soprattutto.
1: Esatto, a Roma è me coglioni.
0: Esatto, il
1: così
0: contrario.
1: Così detto, esatto.
0: Ma a me è capitato all'inizio che avevo a che fare con i romani di dire sti cazzi.
1: E loro
0: si offendevano, come
1: certo,
0: vabbè,
1: perché
0: ma anche a fa così, mi
1: sì,
0: dicevano.
1: Ma a me è successo con una mia amica pugliese, io le ho raccontato tutta una storia, lei mi fa sti cazzi, ho fatto vabbè,
0: anche meno.
1: Non te la racconto, lei invece voleva dire meraviglia, voleva.
0: Senti, quando uno ti dice see you later o see you,
1: se becchiamo dopo,
0: se becchiamo, bravo,
1: se becchiamo. Oh,
0: vi giuro che non sta leggendo i miei
1: appunti. Giuro veramente.
0: Poi now,
1: mo,
0: bravo. Incredibile. You are overreacting. L'ho appena detto prima.
1: Ti stai scaldando.
0: Karmate. Anche meno,
1: zio.
0: We are screwed. Come si. Oddio, come
1: aspetta,
0: si legge
1: we
0: questo?
1: We are screwed.
0: Ah, screwed.
1: We are screwed significa siamo fottuti, quindi so cazzi a me.
0: Ma so cazzi. Poi, how frustrating.
1: Che oddio. How frustrating. Ah, me l'ha fatto leggere questo, sono sincero. Che sola.
0: Che sola.
1: No, non ci sei arrivato, no.
0: Che sola che sei,
1: sì, che
0: dici sola, che te l'ho
1: fatto. How frustrating you are.
0: Poi, I really don't care about you.
1: Non me ne frega anche.
0: Oppure chi?
1: Oppure mastica, ma chi te sei.
0: Esatto.
1: Tutti comunque hai visto tutto azione cattolica italiana.
0: Poi,
1: proprio in romano. Andiamo.
0: E andiamo. You make me laugh.
1: Me fai tagliare.
0: Oh, le sa tutte, raga, mi sento male. Close the door.
1: Chiudi la porta, che sta Marco Losseo.
0: Bravo. Ops. Oppure, come per dire,
1: mannaggia, tipo
0: okay,
1: è calla.
0: Oh, ma non finiscono più. Poi abbiamo hello, hi, pay attention, what the hell, ogni cosa.
1: Ciao, che cazzo.
0: No.
1: Au.
0: Au. Au, però, lo
1: sai,
0: ogni cosa.
1: Perché au è universale.
0: Sì.
1: Sì.
0: I don't care.
1: Non me ne frega sti cazzi.
0: Esatto. I won't apologize.
1: Oddio. I won't apologize. Ah, I won't, nel senso non mi scuserò. I won't apologize.
0: Sì, sì.
1: Tipo quando ce vo, ce vo.
0: Esatto. Ma ce n'è
1: a chi tocca il sengrugna.
0: Allora abbiamo get it together. Arrivigliate. Someone broke a glass. Cocci.
1: Quanto è bello.
0: That's oddio.
1: Fa vedere l'inglese. That's astonishing. Vedi.
0: E che vuol dire astonishing?
1: Strabiliante. Wow, tipo quella cosa che ti fa dire wow.
0: Te, non lo sapevo. Poi it's time to go.
1: Namo.
0: Si è fatta una certa.
1: Si è fatta una certa. Certo,
0: è vero. E questa è bella. Concludiamo
1: sì,
0: con
1: vai,
0: questa.
1: Vai.
0: You honked for no reason.
1: Mo che ha suonato canta.
0: Bravo!
1: E andiamo.
0: Bravo.

0: questa lezione finale bilingue di inglese e romano, il nostro Alo ha dato veramente il meglio di sé. Penso che questa specifica puntata la proporrò per il best of il Comedy Radio Show.
1: Anche perché, lo sai, me ne è venuta in mente un'altra, tipo State. Oppure stay there.
0: Stacce. No.
1: O stay with it.
0: Sì,
1: stay with it, stacce.
0: Stacce, sì, Alo in questo è molto bravo. Stacce.
1: Dai, il romano
0: stacce.
1: È bello. Lo sai che hanno fatto forse una o due settimane fa la classifica dei dialetti più sexy?
0: Sì.
1: Ed è allora al terzo posto il toscano, dialetti italiani, terzo posto il toscano, secondo posto il siciliano, primo posto il napoletano.
0: Ma
1: allora,
0: io non sono d'accordo.
1: Tanti, no, ma sui social hanno stilato questo sondaggio, non mi ricordo chi, hanno detto, sono insorti, hanno detto, oh, il romano dov'è? Ma non i romani. Altre regioni dicevano.
0: Vabbè,
1: il romano non c'è.
0: Lo dici a me che insomma per amore sono finita a Roma tanti anni e io, cioè, c'è stato un periodo della mia vita che se non eri romano io non ti parlavo. Cioè non,
1: però tu
0: non
1: ogni
0: eri degno
1: tanto,
0: di rivolgermi
1: però
0: parola.
1: Ogni tanto te ne esci con qualcosa di romano.
0: Sì, ogni tanto sì. Dai, c'è sta. Dai. C'è sta. Bene, allora che famo? Torniamo domani.
1: Torniamo domani.
0: Attenzione.
1: C'è il meglio del meglio.
0: Il meglio del meglio del Comedy Radio Show con Alessandro Bisogni.
1: E con Alessandra Bellotti.
0: E aridaglie,
1: aridaglie
0: al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: E andiamo, dai.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: URN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Info Mobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con il raccordo anulare, code per incidente in carreggiata interna tra le uscite Casilina e Appia, mentre in esterna si rallenta tra Prenestina e Tiburtina, tra Flaminia e Cassia e tra Roma Fiumicino e Pontina. Incolonnamenti sul tratto urbano della 24 dal raccordo anulare al bivio con la tangenziale est in direzione centro e code sulla Roma Fiumicino tra Anse del Tevere e via del Cappellaccio verso l'Eur. Sporadici rallentamenti poi sulla Pontina tra Aprilia e Castel Romano in direzione Roma. Infine, sulla ferrovia Roma Viterbo dal 9 giugno entra in vigore l'orario estivo. Inoltre, sulla tratta urbana della ferrovia Roma-Viterbo, sono state posticipate al 9 giugno le modifiche al servizio per i lavori di consolidamento del ponte Tevere e gli interventi alla sottostazione di Tor di Quinto. Dal 9 giugno al 9 agosto, interruzione parziale della tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Dal 10 al 23 agosto il servizio è sospeso sull'intera linea. Dal 24 agosto al 6 settembre riprende l'interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa e nelle tratte interrotte è attivo il servizio bus sostitutivo. Infine, dal 7 settembre il servizio torna regolare. Da Federico Di Lerni, Astral Info Mobilità, tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
5: Sono le 10:02.

0: sarà un po'. Mancherà un po' questo appuntamento dei fuochi d'artificio, no?
1: A noi sicuramente, ai nostri vicini di casa no, perché.
0: Dici di no.
1: Torini, non hanno mai visto mezzo, hanno sentito sempre solo i botti.
0: Ma ci sono un po' tutti. Ma cos'è, mamma? Ma che cos'è? Lo invece a casa stiamo festeggiando. Ma basta!
1: Vabbè, è un cane rabbioso anche, ma.
0: Amici e cari, stiamo festeggiando con i nostri fuochi che non si vedono, però esistono, li facciamo scoppiare ogni settimana per la chiusura del venerdì. Quindi iniziamo la trasmissione con questi festeggiamenti.
1: Esatto, iniziamo anche con la nostra solita distesa di brioche del venerdì.
0: Vero, vero. Quindi noi ci facciamo il solito caffè e poi cominciamo.
1: Via!

0: Chris Daime su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadini, aspetti un attimo.
0: This time.

0: dalla nostra redazione per questo gran finale. Preparatevi, amici a casa, tutte ricettone.
1: Esatto, i grembiulini li indossiamo adesso e non li togliamo più.
0: Esatto, quindi partiamo con gnocchi in friggitrice ad aria.
1: Ma che spettacolo!
0: Sono uno snack e un contorno velocissimo, super croccanti fuori e morbidi dentro, pronti in meno di 15 minuti senza bisogno di bollitura.
1: Ecco, iniziamo degli ingredienti, quindi gnocchi di patate, una confezione da 450 grammi, scusate, da 400 o 500 grammi, che facciamo, ne mettiamo 50 grammi di meno, ma scusa. Confezionati freschi o le chicche, condimento, 1-2 cucchiai di olio extravergine d'oliva e gli aromi, sale, pepe, parmigiano grattugiato, rosmarino o paprika, a piacere.
0: Ma sono semplicissimi da preparare.
1: Eh sì.
0: Comunque, la preparazione infatti è così, ve lo dico subito. Versate gli gnocchi crudi direttamente in una ciotola. Non dovete bollirli, mi raccomando. Aggiungete l'olio, il sale e le spezie preferite. Mescolate bene con le mani per ungerli in modo uniforme.
1: Ovviamente avrete già preriscaldato la friggitrice ad aria a 190 gradi per 2 minuti.
0: Quindi versate i gnocchi nel cestello in un solo strato e cuocete a 190 gradi per 12-15 minuti.
1: Che meraviglia! Scuotete il cestello ogni tanto, mi raccomando, a metà cottura, perché dopo circa 7 minuti da un lato sono dorati e dall'altro no.
0: È vero, bisogna girarli un po'. Poi sfornateli quando sono ben dorati e croccanti e spolverate subito con parmigiano e pecorino grattugiato. Saranno strabuoni.
1: Ve lo dico subito perché vado di là ad assaggiare.
0: Benissimo, via!

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot! In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Si continua la nostra mattinata cucina e ricette. Praticamente siamo su Food Network stamattina.
1: Sì, sì, è vero.
0: Adesso passiamo alle palline di cocco e yogurt in friggitrice ad aria, che sono dolcetti light, senza farina e pronti in soli 10 minuti, croccanti fuori, morbidissimi dentro, che è un po' il trucco della friggitrice.
1: Praticamente. E questi sono gli ingredienti per 8-10 palline. Cocco grattugiato rapé, 80 grammi, quanto basta quindi per la copertura finale. Yogurt, un vasetto da 125 grammi, bianco naturale o yogurt greco. Dolcificante, 2 cucchiaini di zucchero a velo o un cucchiaio di miele oppure sciroppo d'agave. Gocce di cioccolato, 20 grammi, facoltative se volete, però dà un gusto, ovviamente un tocco goloso.
0: Via come si preparano. Mescolati in una ciotola, unite lo yogurt, l'edulcorante scelto e gli 80 grammi di cocco rapé. Poi aggiungete le gocce di cioccolato se decidete di usarle.
1: Mescolate bene fino a ottenere un composto denso e malleabile, e se risulta troppo molle lasciatelo riposare 5 minuti in frigorifero. Così il cocco assorbirà l'umidità dello yogurt.
0: Poi prelevate una noce di impasto alla volta e modellatela con le mani per formare delle palline. Passatele nel cocco grattugiato e avanzate per impanarle bene.
1: Bene, e poi ovviamente dovete rivestire il cestello della friggitrice ad aria con un foglio di carta forno sagomato e adagiare le palline leggermente distanziate, mi raccomando.
0: Avviate la friggitrice a 160 gradi per 10 minuti, saranno pronte per non appena la superficie risulterà leggermente dorata.
1: E poi, una volta cotte, estraete il cestello e lasciate raffreddare completamente i dolcetti prima di toccarli, perché, attenzione, sono caldi e veramente molto fragili.
0: Sono caldissimi, cioè una roba pazzesca. Anche questi stanno preparando di là?
1: E non senti il profumo.
0: Quindi, ragazzi, c'è una festa pazzesca di là, eh?

0: Siamo all'ultima ricetta che vi consigliamo e che comunque la nostra regia sta preparando di là. Voi siete sempre su VRN Radio, non è Food Network. E quindi, amici a casa, adesso è il momento dei cornettini di sfoglia con salsiccia e taleggio. Tutto questo, anche questi in friggitrice d'aria, sono un antipasto o un finger food pazzesco. La sfoglia diventa gonfia e super sfiziosa in pochissimi metri con il formaggio che fila.
1: In pochissimi metri, siamo veramente degli ottimisti, ricopriamo, sì, lo studio di cornettini.
0: Di cornettini, sì.
1: Però noi vediamo gli ingredienti per 8 cornettini, quindi pasta sfoglia, un rotolo rotondo, salsiccia, un pezzo, circa 100 grammi, taleggio DOP, 80 grammi, e poi per la finitura un tuorlo d'uovo o un goccio di latte, semi di papavero o semi di sesamo.
0: Buono, papà, buonissimi i semi di papavero.
1: Sì, sì, è vero.
0: Nella preparazione è fatta così: tagliate la sfoglia, stendete il rotolo di pasta sfoglia rotondo e tagliatelo a spicchi, prima in 4 e poi in 8 triangoli uguali.
1: Poi dovete spellare la salsiccia, sgranarla a crudo con le mani e metterne un pezzetto alla base di ogni triangolo. Quindi aggiungete sopra un cubetto di taleggio.
0: Una santa, ragazzi. Iniziate ad arrotolare la sfoglia partendo dalla base larga verso la punta. Sigillate bene i lati premendo leggermente con le dita per non far uscire il formaggio in cottura. Poi piegate le punte verso l'interno a forma di mezzaluna. Che
1: bene.
0: Bello.
1: Se non siete svenuti per la fame, provate a spennellare la superficie dei cornetti con il tuorlo d'uovo sbattuto o con il latte e decorate con i semi di sesamo o di papavero.
0: Inserite un foglio di carta forno blu bucherellato nel cestello, adagiate i cornetti distanziati e cuocete a 180 gradi centigradi per circa 10-12 minuti finché non saranno gonfi e ben dorati.
1: Fabio Meli non ce la fa più, dobbiamo correre in cucina.
0: Esatto, perché sento che si stanno gonfiando sti cornetti.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot. L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station.
5: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Amici a casa, tutto quello che vi abbiamo raccontato poco fa, cioè tutte queste ricette, non sono nient'altro che la mole di cose che sono state preparate di là nel cucino per festeggiare il finale di stagione.
1: È vero, come ha detto Fabio Meli prima, di là c'è una festa pazzesca, non sanno più dove mettere i piatti, in effetti ce n'è dappertutto.
0: Ce n'è dappertutto, però come tradizione noi abbiamo tante cose da dire. Intanto dobbiamo un attimino ringraziare e salutare un po' tutti per questa trasmissione. È la fine di 3 anni,
1: È la fine di 3 anni veramente pieni.
0: Tre stagioni piene,
1: sì.
0: Dove questa trasmissione ne ha dette e ne ha raccontate di tutti i colori.
1: Dove ci siamo divertiti, dove abbiamo parlato di cose serie, meno serie, abbiamo sempre cercato di farlo comunque cercando di darvi un'ora di, come dire, di pausa, di spensieratezza, questo sì.
0: È vero, e poi si sono creati un sacco di personaggi. Ricordate il primo anno che c'era quello che ci lanciava i giornali?
1: È vero, Ciro. Dove poi nel secondo anno ha preso anche voce.
0: Sì, Ciro.
1: Ciro, esatto.
0: Tante cose, tante scoperte che abbiamo fatto. Bene, quindi è arrivato il momento di salutarci. Come lo facciamo? Con l'uomo tromba. Intanto ringraziamo Miguel per la sua regia.
1: Lo ringraziamo davvero, è stato prezioso in questi 3 anni. L'uomo tromba anche oggi.
0: Un attimo che Miguel è microfonato.
2: Però è finito o ancora c'è qualcosa?
0: No, c'è ancora l'uomo tromba, Miguel.
1: No, ma proprio quello, c'è davvero.
0: C'è il gran finale, l'uomo tromba. Possiamo esimerci da non fare andare in onda. Poi non so, non parla l'uomo tromba?
1: Ma meno male, ci manca ancora. Già suona la tromba.
0: Vediamo
1: ma
0: un
1: non
0: po'.
1: È il caso di salutare bene chi ci ha ascoltato fino ad oggi. Prima
0: esatto, tutti gli ascoltatori, tutti quelli che sono stati tutte le mattine alle 10 prendere il caffè con noi alla macchina del caffè, questo virtuale catorcio che avevamo sempre davanti.
1: Poverina, esatto, salutiamo tutti, quindi la regia, il trucco, il parrucco, le sarte, che bello, è una vita che
0: le
1: vorrei
0: sarte,
1: dire questa cosa.
0: Le sarte, amici a casa. Vediamo un po', siete pronti sulle scrivanie?
1: No,
0: okay, perché dopo bisogna anche dirigere la cosa. Noi andiamo in vacanza e se volete continuare, intanto domani c'è ancora il recap se vi siete persi qualcosa.
1: Eh sì, infatti.
0: Quindi domani c'è ancora un altro finale e poi non lo so, se ci volete contattare, scriverci, noi sui nostri social siamo attivi, vi rispondiamo volentieri.
1: Sì, così scoprirete anche tutte le novità che ci contraddistingueranno nella prossima stagione.
0: Non so se si è sentito, ma c'è, oltre all'uomo tromba c'è anche l'uomo moto.
1: Ma non avevo dubbi, esatto. Figuriamoci. Dicevo, anche sul sito www.nuoveprospettive.it.
0: È vero. Prego, entri l'uomo tromba.
1: Le volte costa tutto.
0: Vai! Eccola lì. Fabio Meli, Walter DC. Vi hanno presentato This Time.
1: Benissimo. Ma le segretarie

0: Diciamola, va.
1: Grazie a tutti, veramente grazie alla nostra direzione che ci ha permesso per andare in onda 3 anni di fila.
2: Grazie davvero.
1: In quanto a Pasquale Oletta, salutiamo e vi auguriamo buone vacanze.
0: Ciao a tutti, buone vacanze.
1: Se n'è andato, ma ciao.
0: Ma meno male, via, via.

0: venerdì. This time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This time.

0: URN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto, ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con il raccordo anulare, code per incidente in carreggiata esterna tra Roma Fiumicino e Via del Mare. In interna, code tra diramazione Roma Sud e Appia. Code per incidente anche sul tratto urbano della A24 tra raccordo anulare e Tor Cervara in direzione centro. Code anche sulla Roma Fiumicino tra Anse del Tevere e Via del Cappellaccio verso l'Eur. E per incidente segnaliamo la chiusura della Flaminia tra Saxa Rubra e Via di Grotta Rossa in direzione Gra. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 11:00.
0: URN Radio.

me. Ci siamo, siamo pronti con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi, Rossi. Oggi è venerdì 5 di giugno e siamo arrivati al primo weekend, al primo fine settimana di questo sesto mese del 2026. Non so voi, ma a me sembra soltanto praticamente l'altro ieri che parlavamo di Capodanno, Anno Nuovo e Natale, invece guardateci, siamo già a giugno. Io sono Francesca Romana Macri e questa è l'ora interamente dedicata all'Italia, al nostro bel paese, e oggi si va al cinema, cari amici, perché parleremo di un film che ha molto a che vedere con l'Italia, praticamente è interamente ambientato a Venezia. Ma non solo, poi si va in tavola perché parleremo delle melanzane alla parmigiana o alla parmigiana di melanzana. Questo è il dubbio amletico di oggi, vedremo insieme qual è la denominazione corretta. E poi come sempre l'agenda, i compleanni e il proverbio del giorno, solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!

0: Arriviamo quasi in chiusura di questa prima settimana del sesto mese del 2026, 5 di giugno. Sono Francesca Romana e queste Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati, cari amici. Le temperature, per fortuna, si sono alzate, quindi noi faremo lo stesso qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao al nostro Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E cominciamo come sempre con l'agenda, quindi le date che hanno segnato la storia di questo 5 giugno nella storia d'Italia.
1: Bene, nel 1224 Federico II di Svevia fonda l'Università di Napoli, che ancora oggi porta ovviamente il suo nome, e viene considerata la prima università laica in Europa di tipo statale.
0: Stiamo parlando appunto della Federico II.
1: Esatto, mentre nel 1968 inizia la fase finale degli europei di calcio in Italia, che vedrà vincere la nostra nazionale. Guarda un po', a volte vincevamo pure.
0: Abbiamo questi

0: Marco Ruggeri, cantautore, e Caterina Guzzanti, la più piccola dei tre fratelli.
1: Che comunque anche lei, insomma, ha seguito un po' le orme del fratello. Passiamo invece adesso agli onomastici, perché è importante anche ricordare quali sono i santi di oggi.
0: Oggi è San Bonifacio, vescovo e martire. Mentre il proverbio del giorno è: di giugno levati il cuticugno. Il cuticugno praticamente sarebbe un antico indumento di lana o pelliccia usato come sottogiacca in vista del caldo estivo.
1: Beh, direi che è arrivato proprio il caso di toglierlo, questo cuticugno.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: Beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot.
4: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
5: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
6: VRN, VRN. VRN Radio.

0: Arrivano i messaggi del venerdì di Verdi Bianchi Rossi, quasi ad un passo dal weekend e dal fine settimana. Saluto ancora Fausto che è qui con noi. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E saluto anche chi ci ha scritto.
1: Oggi ci hanno scritto, tra i tanti, Federico e Laura, che salutiamo e ringraziamo per averci scritto.
0: Ciao Laura, ciao Federico.
1: Federico ci dice che ha studiato all'Università di Napoli e ogni volta che diceva il suo nome gli facevano una battuta. Ah, ma allora è tua, l'hai fondata tu. Lui ci dice, immaginate 5 anni così, un vero incubo.
0: Allora sei tu quel secondo, Federico, a cui punto... Vabbè, chiudiamo così, fatto una battuta.
1: Mentre Laura ricorda ancora con emozione le lacrime di Francesca Schiavone quando mise a segno il punto della vittoria e ci dice che felicità per lei e per tutto lo sport italiano.
0: Vero, non ricordo, però magari si può recuperare questa scena con un video, con qualcosa.
1: Sicuramente c'è su YouTube, ma anche credo sulla pagina della Federazione Italiana Tennis.

Chiudiamo la parentesi con l'agenda di questo venerdì, cari amici, e si va al cinema perché l'Italia è ed è plurimamente presente nei grandi colossal, nei film, serie televisive sia italiane che esteri. Oggi vogliamo parlarvi di una pellicola che è stata interamente girata a Venezia con alcuni dei volti più famosi dello showbiz, come si suol dire, e di Hollywood. Tra Johnny Depp e Angelina Jolie oggi parleremo di The Tourist. Restate con noi a Verdi Bianchi e Rossi, si va a Venezia.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot!
2: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Bellissima.
4: Più ascolti,

0: Cesare un bacio, Cesare ha la speranza, finché Cesare ha mamma, Cesare ha la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della

0: wanna type.
1: L'Italia torna al cinema nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi. Beh, ci torniamo insieme, anche perché il cinema è una grande istituzione artistica del nostro paese. Ci hanno ripreso in molte pellicole hollywoodiane e proprio questo il caso di oggi, perché assieme al nostro Fausto, che torna, ciao Fausto.
2: Ciao Fra.
1: Andiamo a Venezia, giusto, per parlare di una produzione hollywoodiana che ha tra i protagonisti niente poco di meno che Johnny Depp e Angelina Jolie.
2: Esatto, nel mese di dicembre del 2010 esce nelle sale cinematografiche The Tourist, con quelli che hai appena nominato tu, Johnny Depp e Angelina Jolie.
1: Insomma, due nomi così, tanto per.
2: Ma sì, due che passavano lì per caso, che inizia sia a Parigi, ma poi si trasferisce e si sviluppa a Venezia, dove tra Calli e Sestieri c'è questo avvincente film giallo, con anche delle tinte romantiche, niente per dire, tra i due protagonisti. E ci sono anche degli attori italiani come Christian De Sica, Rol Bovan, Nino Frassica, Neri Marco Re, quindi una produzione italo-americana anche dal punto di vista attoriale.
1: Sì, anche perché stavo vedendo, soprattutto negli ultimi tempi, con la scoperta da parte degli Stati Uniti d'America di Sabrina Impacciatore, ma anche del grande Favino, si sta dando importanza ai nostri attori anche oltreoceano. Quindi questa, che diciamo che con The Tourist sono stati un po' pionieri in questo ambito, perché giustamente sono venuti a girare a casa nostra, non vogliamo mettere qualche attore italiano, visto che il film è praticamente tutto ambientato in Italia.
2: Quindi è ovvio che sì, gli attori italiani specie hanno scelto quelli un po' forse più caratteristici, quelli che riuscivano a dare un'impronta più, uno sprint in più anche al film. E quindi abbiamo avuto l'onore di avere queste produzioni, che è un, tra l'altro questo è un film che ha fatto abbastanza incassi
1: al box office,
2: ma molti hanno scoperto o riscoperto la bellezza di Venezia.
3: Verdi, bianchi e rossi.
4: Verdi, bianchi e rossi.
3: Tutti i colori dell'Italia.
5: WRN. Your radio station.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.

L'Italia è tornata al cinema, ma soprattutto noi siamo tornati al cinema con l'Italia. Siamo tornati a Venezia perché ci sono tante pellicole che sono state ambientate tra gondole, ma anche tanti matrimoni, perché le produzioni hollywoodiane, ma comunque gli americani, giustamente vorrei anche vedere, non hanno un qualcosa di simile a Venezia. Ce l'abbiamo solo noi in Italia e appunto l'hanno messo in film e l'hanno messo in pellicola con al cinema un film che è uscito nel 2010.

0: polemica e di discussione, perché dicono venite a riprendere in Italia, avete tutto voi l'incasso comunque della bellezza del nostro paese. Questa potrebbe essere una polemica, ma non ci andiamo a invischiare troppo.
1: No, infatti. Mentre Flavia, quando ha visto che anche nel film The Tourist Nino Frassica ricopriva il ruolo del carabiniere, ha pensato subito che dovrebbe essere premiato dall'arma per la sua fedeltà.
0: Pensionem ad honorem.

0: importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

prendiamo un treno che ci porta da Venezia, dove siamo stati con il mondo del cinema, all'italiano ovviamente, e con il film The Tourist, e andiamo nel centro barra sud Italia per parlare di uno dei piatti secondo me più buoni della tradizione culinaria: le melanzane alla parmigiana, oppure la parmigiana di melanzane. Si può dire in entrambi i modi, poi fateci sapere anche voi solitamente come chiamate questo piatto, perché ne vediamo insieme sia la ricetta che la storia, anche perché la storia stessa è veramente da leccarsi i baffi. Restate con noi!

0: on your radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800-188-998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato. La vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
3: The more you hear it, the more you feel it.

0: Siamo nel venerdì di Verdi Bianchi e Rossi, quasi alla fine di un'altra settimana insieme. Dico quasi alla fine perché poi ci sentiremo anche domani, che sarà sabato, e arriva un po' il momento di farvi venire l'acquolina in bocca. Andiamo al nord Italia con un piatto che non è tipicamente estivo, però se andate appunto in Trentino Alto Adige, e non solo in questo periodo, le temperature forse, sottolineo, saranno un po' più rigide, quindi sarebbe il caso, se non l'avete mai fatto prima, di assaggiare un bel piatto di canederli. Do quindi il benvenuto a Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Francesca. Allora, parliamo appunto dei canederli, che è praticamente un piatto di recupero di origine mitteleuropea, quindi tutta la parte della Germania, dell'Austria.
0: Esatto,
1: che però...
0: c'è un po' un mix tra Italia, che poi vabbè, insomma, Trentino Alto Adige, il confine è molto labile, diciamo, tra i nostri due stati.
1: Esatto, si è diffuso proprio anche in Trentino Alto Adige, nel Bellunese e in Friuli, proprio per la vicinanza con lo stato tirolese, quindi con l'Austria. E si sono praticamente sono dei grossi gnocchi di pane raffermo, quindi un cibo di recupero. Latte, uova e farina solitamente sono serviti in brodo, ma spesso si trovano anche asciutti, con l'aggiunto al loro interno di speck oppure di spinaci per renderli più leggeri, meno
0: pesanti. Recupero nel senso che ci sono degli elementi di scarto, tra molte moltissime virgolette, ma recupero non tanto dal punto di vista fisico, perché comunque sono un bel piatto impegnativo. I canederli, buonissimo, per carità, stupendo, però impegnativo.
1: Sì, viene censito come primo piatto, ma quello, se te ne mangi 8, come feci io una volta,
0: 8 canederli, proprio di numero
1: 8 canederli, perché feci una scommessa con dei miei amici in Trentino Alto Adige. Chi ne mangiava di più? Io ne mangiai 8, una mia amica arrivò a 12. La sera non ha digerito praticamente.
0: Vabbè, però comunque posso dire, ne sarà sicuramente valsa la pena. Life is simple.

0: Purtroppo sì, cari amici, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ringrazio, sapete come e dove trovarci. Io sono Francesca Romana, con noi c'è stato Fausto, che ringrazio ancora. Vi ricordo che noi torniamo anche nel weekend, nel fine settimana, quindi buon venerdì e ci risentiamo domani nel Sabato Italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: VRN Radio, più l'ascolti, più...

0: buona giornata da Barbara Salandri. L'Ucraina tra spiragli negoziali e guerra aperta è salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Nella notte nuova ondata di raid su diverse città ucraine, mentre la difesa di Mosca riferisce di aver intercettato oltre 100 droni nemici. E nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone navale esploso nel porto di Costanza in Romania. Poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, ha precisato il Ministero della Difesa di Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace rilanciata da Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto al suo omologo russo negoziati diretti per porre fine al conflitto. Venga a Mosca quando vuole, la risposta del Cremlino. Filtra anche un primo commento dalla Casa Bianca. Sarebbe fantastico se si incontrassero, avrebbe detto Trump. Non regge il cessate il fuoco in Libano. Dopo il no di Hezbollah, la tregua condizionata raggiunta tra Israele e il governo di Beirut, il premier Netanyahu non ha sottoposto il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri e intanto i bombardamenti vanno avanti. Almeno 7 persone uccise a tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatie ci sono stati almeno altri 4 morti e 2 feriti. Tutto questo all'indomani del nuovo attacco a colpi di mortaio contro la missione UNIFIL con la morte di un militare serbo e 2 feriti. Sul fronte iraniano arriva una reazione di Teheran rispetto alla proposta di accordo di Donald Trump, più restrittiva rispetto alla precedente, ambigua e che necessita di chiarimenti, secondo un consigliere della guida suprema Khamenei. E nell'area la tensione resta molto alta. Nel porto di Al-Fahal, in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco con droni. Ha segregato in casa la compagna per 5 giorni maltrattandola. Per questo un uomo di 34 anni è stato fermato dai carabinieri di Acerra nel Napoletano. A dare l'allarme un passante che ha sentito la donna gridare dall'appartamento in cui era stata rinchiusa. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, mentre i militari hanno rintracciato e fermato l'aguzzino, che ora deve rispondere di sequestro e maltrattamenti in famiglia. Formula 1 attesa per il Gran Premio di Monte Carlo. Kimi Antonelli a caccia del 5° successo di fila. Il pilota italiano della Mercedes è leader del mondiale. Dalle 13.30 piloti in pista nelle prime prove libere. Domani le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Sono le 13:02.
2: VRL

nati ieri alle 14 o giù di lì, che era pre-weekend. Ci siamo svegliati questo pomeriggio alle 13, che è venerdì e siamo nel weekend. Buon pomeriggio cari amici miei, ben ritrovati, questo è Telesuono, io sono Sergio. I 50 minuti dedicati alle hits e alla nostra pausa pranzo sono appena partiti con le hit che avete appena ascoltato. Nel 1800, in questo giorno, Alessandro Volta presenta La Pila. 226 anni fa, una scintilla scoccata quasi per caso spalancò alla fisica, alla tecnica, orizzonti impensabili nell'epoca dell'illuminazione a gas. La scoperta di Volta mostrò una nuova fonte di energia. E poi nel 1916 Einstein pubblica la teoria della relatività. Questo è quello che succedeva tanti anni fa. Oggi weekend cosa state facendo? Siete già a casa? Avete finito di lavorare o ancora avete davanti il pomeriggio e poi finalmente riposo? Ce l'abbiamo fatta! Giù ancora!

nel super gigante, ricordiamo questi due nomi importanti nel mondo dello sport. Per l'ultima volta in questa settimana, 375-863-2965, la WhatsApp line di Telesuono per i messaggini, ma anche i social della nostra radio, Facebook, Instagram, TikTok, X, l'ex Twitter, che a me comunque piaceva di più come nome, e poi l'applicazione della nostra radio per portare la nostra musica con voi, e l'infotainment delle nuove automobili per ascoltare VRN anche in auto senza l'uso degli smartphone. Io già nelle izze che sono andate, già ho fatto una passeggiatina sul web, e tra un po' vi parlo di

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot.
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.

Non vergognatevi più, perché dire parolacce fa bene al corpo, lo dice la scienza. Quando ti fai male, ti scappa una parolaccia, non è solo istinto, entrano in gioco aree profonde del cervello legate alle emozioni e alla sopravvivenza. È una reazione automatica più veloce addirittura del pensiero. In quel momento il corpo si attiva, aumenta il battito, sale l'adrenalina e la tensione si alza. È come una mini modalità d'emergenza. Ci sta scritto questo su questo articolo che stavo leggendo. Alcuni studi hanno mostrato che imprecare può aumentare la tolleranza al dolore. Il motivo? Il cervello rilascia endorfine, sostanze che funzionano come antidolorifici naturali. Quindi quando imprecate vi state iniettando un antidolorifico. Non solo, può aiutare anche a scaricare lo stress più velocemente, riportando il corpo a uno stato di calma dopo uno shock. Ma attenzione, funziona davvero solo se non lo fai sempre. Se diventa un'abitudine, perde effetto. Sì, è proprio. Insomma, Boccaceschi, siate onesti, qual è la prima cosa che dite quando sbattete il mignolo, per esempio, sul piede del tavolino? Fatecelo sapere, perché sono curioso. Io non lo posso dire in radio quello che dico quando prendo le botte. In radio non si può dire.

notizie che riguardano possibili novità musicali. Ed Sheeran e Martin Garrix pizzicati insieme a New York, grande ritorno. Stavo leggendo questo piccolo trafiletto su un sito online che parla di gossip di musica. Ed Sheeran e Martin Garrix sono stati avvistate a New York mentre camminano all'indietro. Il video è diventato virale e per molti non è solo una gag. Il riferimento potrebbe essere a Rewind Repeat It, la loro collaborazione mai pubblicata ufficialmente. La traccia, suonata per la prima volta nel 2015 all'Ultra Music Festival, è diventato uno degli ID più leggendari della scena dance, e quindi si pensa magari a una futura pubblicazione di questo singolo. C'è anche un post sia sull'IG di Ed Sheeran ma anche di Martin Garrix. Se volete andare a vedere potete farlo tranquillamente. Secondo voi sono coincidenze? Magari è un indizio.

0: your passion for music. When the beat drops out.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
2: Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano. Per arrivare prima,

ultimo appuntamento della settimana con il Living in the Past, giorno per giorno le curiosità e i compleanni dei personaggi più amati e le uscite da non dimenticare, ce lo facciamo quasi sempre alla fine di Telesuono. Quest'oggi venerdì vi porto indietro al 1949, quando nasce a Bologna la cantante Roberta Amedei. Nel 1965 Pino Donaggio è primo in classifica con Io che non vivo. Sei anni dopo, nel 1971, Nada in vetta Late Parade con Il cuore è una zingaro. Andiamo negli anni 80, perché nel 1983 nasce a Verona il cantante Luca Giacomelli Ferrarini. Nel 1984 Non voglio mica la luna di Fiordaliso è tra i brani più venduti in Italia in quell'anno. Nel 1985 nasce a Roma la cantante Sara Galimberti. Nel 1993 Biagio Antonacci è in cima alle classifiche con Non so più a chi credere. Scendiamo nel nuovo millennio, perché nel 2010 Irene Grandi è in vetta alla top 10 di Air One con La cometa di Halley. Nel 2012 Pino Daniele pubblica il suo ultimo album La grande madre. E nel 2023 Il bello di essere brutti di J-Ax ottiene il quarto disco di platino. Finiamo col 2024, ci lascia la cantante Cookie Mazzetti.

0: con le ultime hit che avete appena ascoltato siamo arrivati in fondo a questa settimana. Siamo a venerdì, no? Siamo arrivati alla fine. Ci siamo tenuti compagnia per dal lunedì al venerdì. La prossima settimana ovviamente saremo ancora insieme con Telesuono, però le ultime raccomandazioni, che nel fine settimana c'è il reboot di Telesuono, quindi staremo ancora insieme, e poi la domenica ci dedichiamo a Zona Rock, facciamo una passeggiatina nella musica rock e pop rock, quindi andate a seguire anche l'IG di Zona Rock cercando Free Zona Rock. Lì ci trovate le copertine dei dischi che suoniamo durante i nostri appuntamenti. Telesuono per quest'oggi finisce qui, appuntamento rinnovato alla prossima, e rimanete sulla nostra radio. Ciao!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto, ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con il raccordo anulare, rallentamenti in esterna tra Appia e diramazione Roma Sud, mentre in interna abbiamo code tra Cassiabissa e Salaria e rallentamenti in galleria Appia. Code sul tratto urbano della 24 tra Fiorentini e Portonaccio in direzione centro, code per incidente sulla Roma Fiumicino all'altezza della 12 Roma Civitavecchia in direzione Fiumicino, infine sulla ferrovia Roma Viterbo dal 9 giugno entra in vigore l'orario estivo. Inoltre, sulla tratta urbana della ferrovia Roma Viterbo sono state posticipate al 9 giugno le modifica al servizio per i lavori di consolidamento del Ponte Tevere e gli interventi alla sottostazione di Tor di Quinto. Dal 9 giugno al 9 agosto interruzione parziale della tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Dal 10 al 23 agosto il servizio è sospeso sull'intera linea. Dal 24 agosto al 6 settembre riprende l'interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa e nelle tratte interrotte è attivo il servizio bus sostitutivo. Infine dal 7 settembre il servizio torna regolare. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 13:59.
0: VRN.

Ma ti rendi conto? Ma vi rendete conto che siamo già arrivati al venerdì? Ah, quanto sono belle queste settimane corte! E allora anche oggi si parte con la puntata che apre un nuovo weekend di

Beh, mi ha sempre affascinato questa cosa, come gli uccelli migratori riescono a ritrovare la strada, cioè come se avessero una mappa, come se avessero Google Maps incorporato e a distanza di tantissimi chilometri riescono, insomma, a ritrovare magari dove avevano nidificato l'anno prima e così via. In particolare c'è un uccello che è il piccione. Ecco, facevano anche le gare, no, dei piccioni viaggiatori, li portavano lontano e questi tornavano a casa. Ecco, come fanno ad orientarsi? C'è questo nuovo studio condotto dal Max Planck Institute in Germania, che adesso sembra stupida sta ricerca, ma in realtà sotto sotto, cioè, è importante. E cosa hanno scoperto riguardo i piccioni? Hanno detto che potrebbero utilizzare il proprio fegato. Pensa te, il fegato, quello che a noi tartassiamo con l'alcol, ecco, e le proteine all'interno del fegato, come una sorta di bussola magnetica interna per orientarsi e ritrovare la strada di casa. Sta cosa è affascinante. Can we see

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot.
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
4: WRN Radio. The more you hear it,

Beh, io penso sia davvero un record, da Guinness dei primati. Non è un pesce, è un mostro questo, che è stato pescato nelle acque venete della Piave Vecchia. È stato pescato questo pesce, silurico.

euro, lungo quasi 2,5 metri, cioè quando l'hanno pescato ho detto: ma questa cos'è, una balena, è un coccodrillo, cos'è? Ecco, è un record per la zona e c'è la sorpresa, probabilmente anche un po' di timore da parte dei pescatori locali.

che ci siano dei guasti, ad esempio all'illuminazione pubblica, succede, ecco che alcune strade restino al buio. Beh, nel Salernitano a Salvitelle, a causa di un guasto, era rimasta al buio la via principale per diverso tempo. Insomma, sto guasto aveva bisogno di riparazioni particolari. Ecco, i cittadini hanno protestato, o meglio, insomma, si sono arrangiati in un altro modo: hanno illuminato i lati della strada accendendo decine di lumini di quelli votivi da cimitero, hai presente? E ricreando così un po' un'atmosfera stile

0: COOPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COOPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
2: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
3: Your radio station.

è interessante questa cosa che sta capitando a Londra. Attenzione, perché parliamo di appuntamenti al buio. Adesso lasciamo stare le app di incontri che molto spesso deludono, no? Molto meglio dal vivo, insomma, conoscere la persona lì e di guardarle negli occhi, capire subito se c'è feeling oppure no. Beh, a Londra si è ripreso a fare questi eventi che si chiamano Date My Mate. E in questi eventi, nei pub, i single, tra l'altro, non vanno lì da soli, ma ci saranno con loro i loro migliori amici, che saliranno sul palco e mostreranno delle vere e proprie slide in PowerPoint con tanto di grafici, eccetera, eccetera, per convincere il pubblico, insomma, ad uscire con il loro amico o con la loro amica. Ecco, praticamente una presentazione che viene fatta della persona da parte degli amici. Carina sta cosa.

0: Vabbè, questa penso sia la bufala dell'anno, ma bella però, è bella, fatta fin di bene. La notizia arriva dal Botswana. Dove si trova il Botswana? Chiedo, redazione, riuscite a cercarmi la localizzazione precisa del Botswana? Vabbè. In Botswana i tifosi dell'Arsenal, che vivono lì, della squadra dell'Arsenal, hanno festeggiato la vittoria della Premier League della loro squadra credendo ad un comunicato diffuso sui social. Cioè, questo documento annunciava che il governo aveva indetto un giorno di festa nazionale per celebrare l'evento sportivo. Ecco, questo peccato si è rivelato poi una fake news, ma loro ci hanno creduto e intanto hanno fatto festa.
1: 5 in condotta.
2: VRN Radio, più l'ascolti,

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
11: Sono le 15:01.
12: URL Radio.
13: Salida del vuelo con destino a la

Ecco, lo sappiamo, no? Con i primi caldi già sono arrivate. Io già mi sono preso alcune punture di zanzare. Quanto le odio ste zanzare! Ci stanno pensando anche quelli di Alphabet, cioè che praticamente è la società madre di Google. Ecco, hanno chiesto formalmente al governo degli Stati Uniti l'autorizzazione per liberare fino a 32 milioni di zanzare modificate in laboratorio in California. Ecco, qual è l'obiettivo? È quello di far accoppiare queste zanzare maschio con le zanzare locali per ridurre la popolazione e limitare le malattie. È una tecnica che già si conosce, no? Si prendono le zanzare maschio, le si rendono sterili e poi si liberano nell'ambiente per farla accoppiare con le zanzare femmine, insomma, che sono convinte di essere in questo modo, gravide. Ecco, non vanno a cercare altri maschi. In questo modo si riduce, pensate un po', la popolazione delle zanzare. Io consiglio, anche dalle nostre parti, cerchiamo di fare qualcosa del genere.

Ricordo che la scorsa settimana o qualche giorno fa abbiamo parlato di matrimoni, abbiamo detto che sono sempre meno i matrimoni in quasi tutto il mondo, a parte in Alto Adige, a parte l'Alto Adige, perché lì sarà un po' il fascino delle Dolomiti, chissà cos'è, ma ci sono coppie da tutta Europa, soprattutto dalla Germania, che vanno in Alto Adige per sposarsi. Sì, tanto che sta diventando un problema amministrativo per molti comuni, che era un fenomeno positivo per il turismo, perché con gli sposi arrivano poi gli invitati, riempiono gli alberghi e così via. E beh, adesso questa cosa sta mettendo in crisi gli uffici di stato civile, che sono sommersi da pratiche, richieste, adempimenti burocratici, e quindi stanno cercando di regolamentare un po' questa cosa. Già dicono attenzione, prima i residenti e poi gli stranieri.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.

Parliamo di tecnologie, una delle cose più carine che mi capitano ogni giorno e sono le immagini che Google Photo mi ripropone dal passato. Se te le rimetti in ordine con la faccia di una persona nel tempo, oppure 10 anni fa come oggi o cose di questo tipo, c'è un aggiornamento nell'editor delle foto, è più avanzato, più bello, farà cose ancora più incredibili.

uscito il nuovo Galateo. Il nuovo, uno dice, ma il Galateo sarà sempre lo stesso, no? No, cambiano i tempi, cambia anche il Galateo. Il Galateo moderno, dicono, sta molto attento alla comodità e alla convivialità, insomma, il far sentire l'ospite a suo agio, quindi senza esagerare con le formalità, no? Ma andando sul pratico, allora vediamo, ci sono delle cose che uno dice, ma insomma, come devo fare, ad esempio, dove mettere, questo soprattutto per le signore, dove mettere la borsa al ristorante? Ecco, secondo il Galateo non dovrebbe essere appoggiata sul tavolo, assolutamente neanche lasciata a terra, e quando è possibile è preferibile utilizzare un supporto dedicato, il guardaroba. Però il guardaroba c'hai paura, uno dice, ma insomma, se uno ci mette dentro le mani nella mia borsa. Il tovagliolo al ristorante è uno degli elementi simbolo della tavola apparecchiato, andrebbe sistemato sulle ginocchia appena ci si accomoda e utilizzato con discrezione durante il pasto, e terminato il pranzo può essere lasciato accanto al piatto senza ripiegarlo in modo impeccabile, cioè non devi ripiegarlo proprio come se non l'avessi neanche usato, no, si deve capire che l'hai usato. Dai, altra cosa che era osteggiata dal bon ton fino a poco fa, invece oggi diventa un gesto di cordialità, è il dire buon appetito. Sì, il vecchio, possiamo dire così, Galateo guardava con diffidenza questa espressione, oggi invece appare questo, prevale un po' questo approccio che è più flessibile. Ecco, se uno spontaneo buon appetito resta un gesto di cordialità e convivialità, e quindi va bene.

0: Thunder, Thunder.
1: WRN Radio.
2: You and I were beautiful like diamonds in the...
3: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
4: Su 24.

0: c'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
3: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
4: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
5: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
4: Ai!
2: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.

0: scelta d'amore.
1: E beh, con il caldo, con la bella stagione, una buona insalatona, una verdura fa benissimo, perché idrata, insomma, ci aiuta anche a purificare il nostro corpo. Ma qual è la verdura più salutare al mondo? Finalmente gli scienziati si sono decisi, hanno detto questa si trova in ogni supermercato. Io non lo so se l'ho acquistato oppure no, non è il cavolo riccio, non sono gli spinaci di braccio di ferro, non sono i broccoli, ma la verdura che ha ottenuto il punteggio massimo in una classifica scientifica sulla densità nutrizionale è il crescione d'acqua. Ecco cos'è il crescione d'acqua: è questa piccola pianta a foglia verde, ha un sapore leggermente piccante e si può trovare nel reparto delle insalate, tra le erbe aromatiche o all'interno di alcune confezioni di verdure miste, dove ci mettono anche questo. Non va confuso con il crescione romagnolo, che è una preparazione simile alla piadina. Ecco perché il più salutare, perché secondo questo studio pubblicato sulla rivista scientifica, insomma una rivista scientifica americana che ha un nome incredibile, ha confrontato questa ricerca 47 tipi di frutta e verdura valutando la quantità di 17 nutrienti, e nel crescione d'acqua ci sono fibre, proteine, calcio, ferro, potassio, zinco, acido folico e diverse vitamine, e ha ottenuto un punteggio di densità nutrizionale pari a 100, che è, insomma, più di questo non si può.

0: No, vabbè, io sono andato a cercarmi una foto del crescione d'acqua, ma da adesso in poi ci sarà sempre sulla mia tavola. E qui vi saluto, vi auguro un buon fine settimana, passatelo mi raccomando in nostra compagnia. Ciao da Ivano Visonà.
1: WRN, your radio station.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dalla Roma-Napoli, dove si segnala traffico bloccato in direzione Napoli per un incidente tra il bivio con la diramazione Roma Sud e Valmontone. Sempre per l'autostrada, incidente anche sulla Roma-Tarquinia tra Cerveteri e Santa Severa, in direzione di Civitavecchia. Al momento non si registrano code, ma si raccomanda comunque la massima attenzione. Ci spostiamo poi sul raccordo anulare, con coda in carreggiata interna tra Cassi e Salaria, e poi proseguendo tra Nomentana e Prenestina. In esterna, invece, code tra la Roma-Fiumicino e Appia. Nel tratto urbano della A24, rallentamenti tra Fiorentini e Torcervara in quest'ultima direzione. In entrata verso Roma traffico anche sulla via Flaminia tra il raccordo anulare e via dei due ponti in quest'ultima direzione. Da Dario Antolini, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:01.

a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimi anche oggi con tante notizie all'interno del magazine, prontissimi anche a trattare vari argomenti di quotidianità e non solo. Per esempio, ho scoperto che in questi giorni, lo si vede sui social, c'è un ritorno al passato. Oggi mandiamo tantissimi messaggi, no, vocali scritti, vocali anche di 10 minuti che andrebbero bannati. C'è una cosa molto vecchia invece che sta tornando sorprendentemente di moda e sono le cartoline.

In diretta The Mag per il nostro venerdì. Cari amici, oggi condividiamo tutto in temporale, lo facciamo veramente tutti, pochi esclusi, non lo so, siamo in spiaggia, foto, siamo in viaggio, storie su Instagram, vediamo qualcosa di bello, lo mandiamo subito a qualcuno. Eppure proprio adesso che siamo iperveloci, no, a raccontare un po' la nostra vita, sta tornando una cosa lentissima, quella di spedire cartoline. Innanzitutto, avete mai spedito una cartolina? Lo stanno facendo soprattutto i giovani, località di mare, città d'arte, piccoli borghi, sempre più negozi stanno raccontando un aumento assurdo nella vendita di cartoline, ma non come souvenir da tenere, ma da spedire davvero ad una persona. Si scrive a mano, si scrive un pensiero, si sceglie una frase, si attacca a un francobollo, si aspettano dei giorni e poi arriva a quella persona lì. Ed è proprio questo il punto, la lentezza, no, che manca. Molti dicono che una cartolina vale più di un messaggio perché richiede del tempo, richiede presenza, richiede anche il pensiero, no, di fare una determinata cosa. Non puoi inoltrarla, un messaggio broadcast, non puoi modificarlo, e forse ci sta tornando il bisogno di cose che lasciano una traccia fisica, qualcosa che resta in un cassetto, su un frigorifero, ma anche dentro un libro, una cosa che è intramontabile.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot! Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano. WRN Radio. The more you hear, the more you...

0: Siamo sempre nel nostro contenitore musicale di notizie, il magazine The Meg con Yuri Caliolo. Parliamo di quello che accadrà presto per l'imminente arrivo dell'estate, quando entra appunto questa stagione e cambia anche il modo in cui percepiamo determinati posti. Infatti tantissimi locali, hotel, negozi stanno investendo sempre di più su una cosa invisibile ma molto potente, cioè il profumo. Si va di odore di cocco, di agrumi, di lino pulito, anche l'odore del mare, no? Si può riportare tramite un profumo, la crema solare. Sembra una sciocchezza, ma dietro c'è uno studio enorme sul comportamento delle persone, perché i profumi attivano ricordi immediati. Magari senti una certa fragranza e all'improvviso ti ricordi una determinata vacanza, un posto che hai visitato, una spiaggia, una serata vissuta. Ed è curioso perché oggi le città sono sempre più visive, piene di schermi, di insegne, di immagini. Invece tanti brand stanno tornando a lavorare su qualcosa che non si vede, che è l'atmosfera. Alcuni bar, ristoranti stanno creando proprio un'identità olfattiva, proprio per far associare quel posto ad una sensazione precisa. E alla fine funziona davvero, perché ci sono degli odori che riescono a farti sentire in estate, ancor prima di uscire da quel locale.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto.

0: per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19. Sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot!
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
3: The more you hear it, the more you feel it.

c'è un bel ritorno, cari amici, per questo anno, questo 2026. Oggi noi abbiamo telefoni capaci di fare delle foto perfette con una risoluzione fantastica, no? Sembrano veramente delle macchine fotografiche professionali. Però c'è una bella cosa, c'è un ritorno, che sono praticamente le cabine delle fototessere che stanno tornando in tantissime città, quelle strette un po' vintage, quelle con il flash, tutti siedi, magari con un amico, foto che non escono perfette, però comunque sono dei ricordi che noi avremo, porteremo, possiamo anche incollarle, mettere sul frigo. Ed è una cosa bella perché tante città ultraurbane, tante città enormi, no? Stanno cercando di tornare un po' indietro nel tempo, ed è una cosa che si vedrà sempre più spesso, soprattutto per quella che arriverà adesso, cioè l'estate 2026.

0: Il magazine senza tabù.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Calliolo. Grazie mille a tutti per essere stati presenti anche per questa giornata. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto, come sempre. Fate i bravi, ma non troppo.
2: VRN Radio, più l'ascolto.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio dalla Regione Lazio. Partiamo dalla Roma-Napoli, dove si segnala traffico bloccato in direzione Napoli per un incidente con code di 12 km dal bivio tra la Roma-Teramo e Valmontone. Ripercussioni di traffico anche sulla diramazione Roma-Sud a partire da Monteporzio-Catone. Sempre per l'autostrada è risolto l'incidente sulla Roma-Tarquinia tra Cerveteri e Santa Severa. Ci spostiamo poi su raccordo anulare con code in carreggiata interna tra Cassi e Salaria e poi proseguendo tra Nomentana e Prenestina. In esterna invece code tra la Roma-Fiumicino e Appia. Nel tratto urbano della 24 rallentamenti tra Fiorentini e Torcervara in quest'ultima direzione. In entrata verso Roma traffico anche sulla via Flaminia tra il raccordo anulare e via dei due ponti in direzione centro. Nel quadrante sud della capitale auto in coda sulla via Pontina per un incidente tra il raccordo anulare e Spinaceto in direzione di Latina. Da Dario Antolini, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17:01. VRN

0: Ed eccolo qui il venerdì, l'ultima puntata della stagione radiofonica di Super Hits. Sono Fabio Meli, buon pomeriggio a tutti. In console c'è anche Miguel, che sicuramente è pronto e anche microfonato.
1: Come sta?
0: Sto benissimo, Miguel, cioè, soltanto un po' di tristezza perché lasciamo i nostri ascoltatori, non ci sarà più questo appuntamento pomeridiano delle 17, però tranquilli, abbiamo un'ultima puntata dedicata proprio a voi amici a casa, perché parleremo di alcuni concerti che si svolgeranno in questa estate 2026, quindi vi diamo delle segnalazioni proprio per divertirvi alla grande quest'estate. Cominciamo, Miguel, schiscia il bottone, vai!

Di nuovo buon pomeriggio da Fabio Meli, questa ultima puntata della stagione di Super Hits dedicata ai concerti. Questi sono i 30 Seconds to Mars che si esibiranno in Italia domenica 11 aprile, però del 2027. Dove sarà questo concerto? All'Unipol Forum di Assago di Milano, il solito. E purtroppo è l'unico appuntamento del nostro paese inserito nel loro nuovo attesissimo tour A Beautiful Lie versus This Is War, perché per la prima volta in assoluto la band guidata da Jared Leto offrirà uno spettacolo interamente incentrato sui loro due album più iconici, quello del 2005 A Beautiful Life e quello del 2009 This Is War. I fan potranno ascoltare le pietre miliari di rock degli anni 2000 di questa band. L'evento assume una rilevanza storica, soprattutto per gli fanbase, un po' perché c'è il ritorno ufficiale sul palco dell'ex chitarrista Milicevic, che si unirà ai due fratelli Jared e Shannon Leto. Tutto questo per questa speciale avventura live. Cercate se ci sono già i biglietti, ricordatevi 11 aprile 2027 a Milano, i 30 Seconds to Mars.

0: la farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot. Un 5 per la ricerca. Un 5 contro i tumori. Un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
5: Sostenere la ricerca è facile. Come dare un 5?
4: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.

sicuramente parlare di questa band è particolare. Annunciare che verranno in Italia ancora di più. Super Hits, sto parlando dei Placebo, io sono Fabio Meli al microfono, si esibiranno in Italia venerdì 6 novembre 2026, ovviamente sempre lì all'Unipol Forum di Assago a Milano. Quello che dovete sapere è che è l'unica data attesa per quanto riguarda l'Italia di questo tour europeo che stanno facendo i Placebo. Quindi corsa al biglietto, ragazzi, per chi vuole assistere al concerto dei Placebo. È un tour che è legato all'uscita di Placebo Recreated, il nuovo album previsto per il 19 giugno 2026, quindi manca pochissimo al nuovo album. Brian Molocco e Steven Osdall hanno recuperato i nastri originali del 1996 e li hanno rieditati. Ragazzi, grandiosi Placebo. Oltre alla rivisitazione del primo album, i concerti celebreranno i primi due capitoli della band, includendo in scaletta capolavori come We Do You Nothing del 1998. Quindi amici, se siete fan dei Placebo, accorrete a prenotare i biglietti, spero che siano già in vendita, non abbiamo notizia di questo, quindi vi tocca fare una ricerca. Placebo in Italia, 6 novembre 2026 all'Unipol Forum di Arena di Assago a Milano.

Questa puntata speciale di Super Hits, l'ultima della stagione, dedicata ai grandi artisti che faranno concerti nel 2026 ma anche nel 2027. Uno dei artisti italiani che ha sempre fatto sold out e che l'ha portato poi al palco dell'Ariston di Sanremo è ovviamente Nait. Ogni volta che mi fido che la gente mi fa schifo. Ed ha annunciato ufficialmente il No Individui Tour, una grande tournée che stavolta sarà nei Palasport italiani. E si terrà a partire dal novembre 2026. Il rapper romano si esibirà nelle arene delle principali città italiane, portando da vivo un progetto che promette di esplorare i temi dell'identità e della collettività attraverso la sua consueta introspezione e tecnica lirica. Io l'ho conosciuto a Sanremo, secondo me è uno degli artisti più importanti del rap italiano, veramente straordinariamente bravo, passato quasi inosservato a Sanremo, ma in sala stampa era stato molto straordinario, si era capito subito che è un personaggio molto interessante, molto qualificato. Tappe principali del tour ve le dico: Padova, Alfione Arena, Firenze al solito Nelson Mandela, al Forum di Torino all'Inalpi Arena, a Milano sempre al Forum di Assago all'Unipol, a Bari al Pala Florio, a Roma al Palazzetto dello Sport e a Bologna all'Unipol For Arena. Poi le date le potete trovare sul sito, vi consiglio Live Nation, vi consiglio, che è un sito molto bello dove si possono recuperare sia le date dei concerti sia già i link per accedere direttamente ai biglietti, a comprare i biglietti. Tra poco ci saluteremo, entra un po' un filo di tristezza, sentiamo un paio di canzoni e poi chiudiamo la nostra trasmissione con tanti saluti, un pochino prima oggi chiudiamo.

0: nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot.
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.

0: Ed eccoci qui, siamo i saluti. Siamo i saluti un po' particolari perché ce li prendiamo un pochino prima del solito orario, perché questa è l'ultima trasmissione di Super Hits, l'ultima della serie di 3 anni e l'ultima mia di 12 anni qui ai microfoni di VRN Radio. Quindi è stato un percorso per me straordinario, bellissimo. Ero un semplice speaker, poi sono passato a fare il direttore artistico, il programmatore musicale e tante altre cose che ho fatto per questa radio. Quindi ringrazio chi mi ha dato la possibilità, nel nome di Pasquale Olet, di poter fare tutto questo per voi amici ascoltatori, appunto, che mi avete seguito in tutti questi anni. E devo dire che sono molto contento del mio percorso, sono contento anche di quello che farò dopo questa chiusura del microfono. Quindi ci lasciamo, ci abbracciamo forte tutti quanti e ci auguriamo una buona estate, una buona continuazione sia voi di VRN Radio che noi, che saremo da tutt'altra parte nei prossimi giorni. Nel frattempo, se volete seguirmi, io sono comunque sui social raggiungibile, cercate Fabio Meli sia su TikTok sia su Facebook che su Instagram, mi trovate. Non so se Miguel, che ringrazio ancora per la infinita regia, è pronto. Ci salutiamo qua, Miguel?
1: Stiamo parlando, entonces.
0: Stiamo parlando, cioè ce ne andiamo al bar, diciamo così. Abbiamo deciso di chiudere la trasmissione con una canzone che ci ha tenuto compagnia in alcune rubriche, spesso e volentieri. E forse abbiamo deciso che questa canzone è assolutamente la sigla finale di Super Hits che vi ha accompagnato con tantissime notizie. Ultimamente si parlava spesso della scomparsa di Ozzy Osbourne. Noi stavolta vi vogliamo fare ascoltare tutta la canzone e congedarci così da VRN Radio. Grazie a tutti, è stato bello stare insieme. Ciao da Fabio Meli.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dalla Roma-Napoli, dove si segnala traffico bloccato in direzione Napoli per un incidente con coda di 17 km dal bivio tra la Roma-Teramo e Valmontone. Ripercussioni di traffico anche sulla diramazione Roma-Sud a partire da Monteporzio-Catone. Sulla A24 Roma-Teramo coda all'altezza dell'intersezione con la Roma-Napoli per difficoltà di uscita allo svincolo a causa di un incidente sulla Maremmana inferiore. Ci spostiamo poi sul raccordo anulare con coda in carreggiata interna tra Cassi e Salaria e poi proseguendo tra Nomentana e Prenestina. In esterna invece code tra la Roma Fiumicino e Appia. Nel tratto urbano della A24 rallentamenti tra Fiorentini e Torcervara in quest'ultima direzione. In entrata verso Roma traffico anche sulla via Flaminia tra il raccordo anulare e via dei Due Ponti in quest'ultima direzione. Nel quadrante sud della capitale auto in coda sulla via Pontina per un incidente tra il raccordo anulare e Spinaceto in entrambi i sensi di marcia. Da Dario Antolini a Salone Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17:59.
0: VRN Radio.

0: quello che segue avviene fra le 18 e le 19.
1: Sulle onde della musica. Sulle onde della musica e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
2: Salve a tutti, ben ritrovati sulle onde della musica. È già iniziato. Bene, è iniziata, ecco, la trasmissione è femminuccia. Ebbene, Antonio DJ Fly con voi fino alle 19 circa. Oggi mercoledì, l'ultima puntata in diretta, e poi domani e dopodomani, come sapete, ci saranno delle puntate ripescate a febbraio di quest'anno. Bene, iniziamo. In apertura abbiamo ascoltato un brano di un vincitore di un Grammy nel 2022, Norman Brown, il brano LA Chill dall'album Let's Get Away. Sulle onde della musica WRN Radio, adesso c'è Michael Franks.

un'atmosfera così bella, rilassante e tropicale come quella che solo Michael Franks riesce a creare, soprattutto in questo brano, la title track dell'album Barefoot on the Beach del 1999.

0: radio station.
1: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima dello spot, bellissima Rio de Janeiro Blue, una versione di Randy Crawford, contenuta in questa versione di Randy Crawford insieme al grande pianista Joe Sample, una versione appunto pubblicata nell'album Feeling Good del 2006.

It's You faceva parte della colonna sonora del famosissimo film The Woman in Red, un brano composto da Stevie Wonder, cantato in coppia con Dionne Warwick. Era il 1985.

Greatest Love of All, un brano di George Benson del 1977, rifatto egregiamente dalla grandissima Whitney Houston nel 1985.

From a Rose faceva parte della colonna sonora del film Batman Forever 1995, ma il brano era uscito già nel 1994 ed era la title track dell'album The Seal.

0: radio station.
1: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
4: Prima dello spot, Private Dancer, il quinto album, dal quinto album di Tina Turner del 1984, abbiamo ascoltato appunto la title track sulle onde della musica.

Morning, il brano che abbiamo ascoltato da Al Jarreau, pubblicato nel 1983, primo singolo estratto dal suo sesto album intitolato semplicemente Jarreau, una versione qualche settimana fa, qualche puntata fa abbiamo ascoltata da George Benson e lo stesso Al Jarreau, sempre qui sulle

Il quarto album di Teddy Pendergrass, che si chiama semplicemente TP come le sue iniziali, il brano bellissimo, famosissimo, un brano iconico, lo TKO.

una versione dal vivo di Ecstasy di Mario Biondi dall'album If in origine del 2009, e adesso continuiamo con un bel brano immenso dei Manhattan

siamo in chiusura di trasmissione. Do you know the way to San Jose? Il brano in sottofondo, Marilyn Scott. Noi ci sentiamo come sempre domani alle 18 su VRN Radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio dalla Regione Lazio. Partiamo dalla Roma Napoli, dove è stato risolto l'incidente in direzione Napoli. Permangono però ancora code dal bivio tra la Roma Teramo e Valmontone. Code per incidente anche sulla diramazione Roma Sud tra Monte Porzio Catone e San Cesario in direzione della Roma Napoli. Sulla 24 Roma Teramo coda all'altezza dell'intersezione con la Roma Napoli per difficoltà di uscita allo svincolo a causa dell'incidente sulla Maremmana inferiore. Ci spostiamo poi sul raccordo anulare con code in carreggiata interna tra Cassia e Salaria e poi proseguendo tra Nomentana e Appia. In esterna invece code tra la Roma Fiumicino e Tiburtina. Nel quadrante sud della capitale sulla via Pontina code a tratti tra Spinaceto e Pomezia e poi proseguendo tra Via dei Rutoli e Aprilia. Da Dario Antolini a Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 19.
4: VRN Radio. VRN Radio. La tua radio.
5: Cercavi me, non è vero? Bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo! Così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot!
4: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
5: VRN, VRN. VRN Radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
2: VRN Radio. Bellissima.
3: Your radio station.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
2: Je suis désolée.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
1: Torna domani.
2: VRN Cinema.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
14: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
15: Sono le 19 e 59 minuti.
2: QRN Radio.
16: WRN. Your radio station.

0: ascolterai solo VRN Radio.
1: Gabba Cagno, Willy.

0: love.
1: VRN Libri.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
4: Una contessa guidata dalla ragione. Un conte ispirato dal sentimento, il fermento culturale dell'illuminismo, un ballo in maschera in cui si svela la realtà e una serie di eventi che cambierà le loro vite. I lettori dicono, una di quelle storie che fanno sussultare, sospirare ed emozionare, un romanzo che incanta per la sua capacità di intrecciare storia, cultura e sentimenti. Vincitore di 2 premi letterari, scopri il romanzo La Contessa di Vallepiana di Raffaella Lippolis, Book Road Editore.
1: Da leggere.
5: Salve a tutti e a tutte, Massimiliano Nuzzolo, Venezia. Oggi vi presento Permesso Signora Morte, il mio nuovo romanzo edito da Libraccio Editore e vincitore del 7° Neroma Noir Festival. È Permesso Signora Morte è un noir in cui le vite entrano in cortocircuito, i fili non si riannodano, il buio è sempre dietro l'angolo e il male non bussa, entra. È Permesso Signora Morte in tutte le librerie e negli store digitali. Buona lettura, Massimiliano Nuzzolo.
2: Da leggere.
6: Erika Morello, Bertoni Editore, L'Eco dei Ricordi. È un romanzo che parla d'amore, di quell'amore puro, irrazionale, inspiegabile, indomabile, di quell'amore che non ha confini né barriere spaziali o temporali e segue regole tutte sue. Solo se l'hai provato, anche per un breve periodo, puoi capire la sua maestosa forza e vastità. Solo se hai amato, sai di cosa parla questa storia.
7: Da leggere.
8: Parlare di corpi significa parlare di potere, ma anche di diritti, libertà, discriminazioni e possibilità. Ogni corpo che prende parola rompe una norma, produce una trasformazione e apre spazi di libertà condivisa. È da questo pensiero che nasce In Rivolta, Manifesto dei Corpi Liberi, il nuovo libro realizzato da WeWord, che è un'organizzazione umanitaria attiva da oltre 50 anni, coordinato da Martina Albini. All'interno tantissime voci, più di 20, di giornaliste, economiste, scrittrici, per parlare delle norme che costringono i corpi, dei corpi non conformi, dei corpi che devono farsi madre, dei corpi che invecchiano, ma anche dei corpi come campo di battaglia.
2: Da leggere.
1: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
9: Sono le 21:02.
10: VRN Radio.
2: VRN Golden Eats.
11: And you've got it. 2012.

Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia

0: together.
1: VRN Golden Hits.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah.
3: 2017.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot!
3: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. WR.

2024. I found the beat I lost when you left in the chorus of a song.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
12: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
11: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
13: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
14: La Croce Rossa è una grande famiglia.
15: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
13: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
16: Diventa anche tu un volontario.
17: Sono le 22 e 2 minuti.
0: VRN Radio.
18: VRN Radio. 2024.

Hits, tutti i più grandi successi musicali degli ultimi 23 anni. Grazie.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: WRN Radio. 2023.

0: Golden Hits.
1: Mila 18.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: Hear it, the more you feel it.
5: Mm-hmm. 2024.

0: Needs.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti. VRN Radio. La 23.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
10: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Che stai facendo?
12: Niente.
11: Come niente? Ti stai facendo una canna?
12: E beh?
11: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
12: Sì. E te che ne sai?
11: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
13: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa 1 su 10 è minorenne.
11: Butta via la droga, non la vita.
14: Sono le 22:59.
0: VRN Radio.

C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda

0: Feel the Needs.
1: Venti.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Stop!
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
13: Spot!
14: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
15: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
16: È mezzanotte.
0: URL Radio.
17: Web Radio Network Night. La notte.

0: i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarte.it.
1: Spot. Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
0: Web Radio Network Night, la notte.

0: Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
2: Web Radio Network Night, la notte più bella del web.

0: transita su una sola corsia del porto.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Stop.
5: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
6: È l'una, due, tre.

0: Amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon sabato. Oggi, come ogni sabato, ci dedichiamo al meglio del peggio. Vogliamo dire
1: sì,
0: del peggio?
1: Dai, sì.
0: Il peggio del peggio, il meglio del meglio.
1: Dai.
0: Della settimana, sì. Ok? Beh, è stata una bella settimana, devo dire.
1: Molto bella, molto intensa, anche molto calda. Però, vabbè, qui abbiamo un po' di aria condizionata. Comunque, ciao Ale.
0: Ciao Alo. Hai ragione,
1: per...
0: non ti ho nemmeno salutato.
1: No, ma non è per quello.
0: È caldo.
1: Mi andava di salutarti, Ale.
0: Va bene. Ciao Alo.
1: Ciao,
0: come stai?
1: Sto molto bene, tu?
0: Molto bene, grazie.
1: Io domani vado al mare.
0: Vai a mare.
1: Lo volevo comunicare.
0: Vabbè,
1: comincio ad andare al mare.
0: Ma mi stai invitando?
1: No, però se vuoi ti invito.
0: Ma no, bravo.
1: Scherzo,
0: bravo.
1: Certo. Ma tu Ale sei sempre invitata in tutte le cose che faccio.
0: Io non ho bisogno di invito, vero?
1: Esatto.
0: Io arrivo
1: tu
0: e mi piazzo.
1: Non imbucarti,
0: Te e la tua compagna mi metto con l'asciugamano
1: sì,
0: in mezzo.
1: Sì, anche perché poi partiamo in due, poi finiamo in 18, quindi vieni.
0: Che
1: vieni.
0: Detta così. Vabbè,
1: bene,
0: facciamo una bella cosa.
1: Andiamo avanti.
0: Riprendiamo quel momento in cui durante la settimana, se non sbaglio martedì, non ricordo
1: martedì,
0: bene.
1: Martedì.
0: Ci hai portato la tua storia mai raccontata.
1: Eh beh, sì, il mio famoso amico che mi porta i dossier, di cui non conosco il volto, la mia fonte anonima.
0: Cioè, hai deciso che ha un impermeabile e un cappello.
1: Sì, sì, sì, da pervertito, e mi ha portato il documento in cui mi raccontava che Frida Kahlo ha inventato il primo selfie della storia.
2: Ci

0: continui con la storia mai raccontata. Le fonti che diciamo consegnano questi documenti segreti di notte al nostro Halo.
1: Cappotto cachi, cappello esatto. chinato sugli occhi.
0: Documenti
1: infatti,
0: che ti fanno solo dire wow.
1: Wow, perché wow. non ho mai visto la mia fonte in faccia, quindi non so se nemmeno se è un uomo o una donna. Dalle mani mi pare sia un uomo, però sai che ne so.
0: Al giorno d'oggi non si può sapere.
1: Esatto.
0: E parliamo di Frida Kahlo.
1: Sì, vi sto per raccontare, cari amici e amiche del comedy, una storia che i critici d'arte non hanno mai voluto ammettere. Perché Frida Kahlo, sappiamo, che ha rivoluzionato la pittura, ma non solo, perché ha inventato il selfie.
0: Ma pensa.
1: Ovviamente senza telefono, senza fotocamera, senza neanche sapere che un giorno la gente l'avrebbe fatto al proprio pranzo, alla propria cena, in qualsiasi contesto possibile in cui puoi fare un selfie. Qual era il problema di Frida? Come si è arrivati a questo?
0: Tra
1: Frida,
0: i vari che aveva, poverina.
1: Sì, c'aveva insomma la storia, film bellissimo tra l'altro con Salma Hayek, se non l'avete visto guardate.
0: Ci sono anche documentari su Frida molto
1: bellissimo.
0: Interessanti.
1: Personaggio incredibile. Comunque Frida aveva un talento enorme, ma un piccolo difetto. Non si fidava di nessuno quando si trattava di ritrarla. Ogni volta che un pittore provava a farle un ritratto, lei diceva, no aspetta, non sono così. No, aspetta, io non ho quella faccia. No, aspetta, io mi vedo diversa. E un giorno esclama, basta, me lo faccio da sola.
0: Brava.
1: E Frida quindi prende uno specchio, lo appende sopra il letto, si guarda e inizia a dipingere. E questo tecnicamente è il primo selfie della storia.
0: Beh, in effetti è vero.
1: Solo che ci ha messo 3 settimane. E senza applicare filtri. Il filtro bellezza naturale era lei e il filtro drammatico pure. Aveva entrambi i filtri.
0: Sì.
1: Un giorno un amico entra nel suo studio e le chiede, Frida, perché ti stai dipingendo ancora? E lei, perché nessuno mi vede come mi vedo io. E quanto ci metterai, fa l'amico? E lei, il tempo necessario per essere me stessa.
0: Wow, che risposta!
1: Instagram, prendete appunti.
0: Hai capito, sì.
1: E come si è diffusa questa invenzione? È che le altre artiste hanno iniziato a copiarla. Quindi Georgia O'Keeffe inventa il selfie floreale. Tamara Dalampichka, il selfie glamour.
0: Ma chi sono queste?
1: Tutte grandi artiste.
0: Io conosco solo Artemisia Gentileschi.
1: Artemisia Gentileschi, il selfie drammatico.
0: Tra l'altro Artemisia Gentileschi, scusate, piccola pillola di storia vera.
1: Sì.
0: Mi sa che è la prima pittrice affermata della storia, donna.
1: Ah, probabile.
0: Sì.
1: E quindi inizia l'autoritratto compulsivo, inizia una nuova fase, senza ring light, senza storage, senza rifai che non mi piaccio, botta secca, insomma, quello che veniva.
0: Sì.
1: Frida quindi non ha mai saputo, ovviamente non lo poteva sapere, che un giorno il mondo avrebbe fatto selfie ovunque, in bagno, in ascensore, in palestra, al funerale del gatto. Però aveva capito una cosa fondamentale, che raccontarsi da soli è un atto di libertà.
0: Verissimo.
1: Questa è una cosa molto vera, che tu decidi come vuoi apparire. E questa quindi era la storia mai raccontata di Frida Kahlo e del primo selfie della storia. Una donna, lo sappiamo, avanti di decenni e soprattutto perfettamente consapevole del proprio volto.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: VRN Radio. Più l'ascolti, più

0: La storia mai raccontata di Frida Kahlo, grazie ai documenti importantissimi e segretissimi del nostro Alo. Frida Kahlo, ci hai mai pensato?
1: Non ci avevo pensato. Pensa, nel dirlo, mentre dicevi Alo, ho detto, oh cavolo,
0: Frida Kahlo.
1: Potrei essere imparentato con Frida, Frida Kahlo.
0: Frida Kahlo, andiamo ai messaggi, va, che è meglio.
1: Che forse è meglio, andiamo da Giulia. Ciao Giulia.
0: Ciao Giulia.
1: Io mi sento molto Frida. Ogni volta che provo a farmi un selfie, ne faccio 20 e in nessuno sembro io. Alla fine rinuncio e dico, mi dipingo. Peccato che non so disegnare nemmeno un fiore. Che poi che scelta è? Non mi so fare un selfie, quindi mi dipingo. Così. Lo sai che io ad esempio non mi saprei mai dipingere. Io, a me è facile, faccio un tondo, uno zero.
0: Sai che c'è tutta una teoria di, che riguarda anche la voce. Noi sentiamo come sentiamo noi,
1: sì,
0: la nostra
1: voce.
0: Non è come
1: vero,
0: la percepiscono
1: come
0: gli
1: arriva
0: altri,
1: agli altri, certo.
0: E non è neanche

0: come la sentiamo registrata, perché poi cambia in effetti dall'orecchio umano, quindi non sentiremo mai la nostra voce, a meno che non lo so, facciamo una seduta spiritica, andiamo nel corpo
1: ma
0: di un altro.
1: Ma per carità di Dio, non lo farò mai.
0: La percezione che abbiamo di noi del viso non è come quella che può avere una persona che ci guarda da fuori.
1: Ad esempio, io ho la percezione di essere il sosia di Brad Pitt, ma non vedo questo feedback nelle donne del mondo.
0: Stolte, cioè, ma sono le donne che hanno un problema.
1: No, oppure guardatemi meglio, scrutatemi.
0: Vabbè, andiamo all'altro messaggio.
1: Forse è meglio. Andiamo da Alberto. Ciao Albe. Dopo aver sentito la storia di Frida, ho provato a fare un autoritratto allo specchio. Risultato, sembravo mio zio. Ho capito perché lei ci metteva settimane. Era l'unico modo per venire bene. Vabbè, comunque ci vuole un po' per disegnarsi. Poi non è l'unica che ha fatto un famoso autoritratto. C'era Van Gogh era autoritratto.
0: Sempre,
1: ci sono vari artisti che si ritrattavano. Non so se si può dire.
0: Si dirà sicuramente così. Comunque sono molto curiosa. Ti prego, mi fai un favore. Peccato
1: Dimmi.
0: Che non siamo in radiovisione. Fai un disegnino di te stesso domani e me lo porti.
1: Va bene. te lo porto e basta che te lo attacchi qui al vetro.
0: Certo, ovvio.

0: E continuiamo questo best of della settimana in questo sabato insieme qui al Comedy Radio Show con il Gengis Khan dei roditori, te sì. Lo ricordi, caro Alo?
1: È il Trombador.
0: Lunedì abbiamo introdotto questa nuova rubrica di curiosità dal mondo animale. Spesso sono curiosità che riguardano
1: il sesso.
0: About sex.
1: Let's talk about sex. Qui è let's talk about over sex, perché poi capirete perché.
0: Eh sì, quindi tra poco Gengis Khan, il roditore matto, come lo vogliamo chiamare?
1: Pazzerello tromberello.
0: Pazzerello tromberello.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot!
3: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
4: VRN Radio. Bellissima.
5: Your radio station.

0: Arriva la rubrica Curiosità dal mondo animale. Quest'oggi il titolo è Gengis Khan dei roditori. Chi è questo Gengis Khan dei roditori?
1: È un tiranno, quindi. Un vandalo.
0: No, c'è una motivazione un po' più, diciamo, animale, appunto. Allora, intanto nel Regno Unito è successa questa cosa che è talmente assurda che sembra quasi una leggenda da, appunto, da cartone animato, da libro, ma è tutto vero, giuro. Tutto ruota attorno a questo criceto di nome Randy.
1: Carino.
0: Che è diventato
1: carino,
0: famoso.
1: Carino, Randy il cricetino.
0: Randy il cricetino, che però è stato soprannominato il Gengis Khan dei roditori. E il paragone non è né storico né, insomma, bellico, ma serve a rendere l'idea del caos che è riuscito a creare. Praticamente lui è riuscito a intrufolarsi in un'area del rifugio dove si trovavano solo esemplari femmine. È rimasto per settimane senza che nessuno se ne accorgesse. E il problema è che i criceti si riproducono molto velocemente, no? Quindi in poco tempo la situazione è sfuggita di mano. Praticamente all'inizio lo staff ha notato solo qualche gravidanza isolata e niente di strano, quindi.
1: Però poi, solo femmine.
0: Poi a un certo punto i numeri hanno iniziato a salire in modo troppo evidente, quindi troppe cucciolate tutte insieme in un periodo troppo ravvicinato per essere una coincidenza. E a quel punto la verità è diventata chiara. Sono andati a cercare bene, hanno scovato Randy, che era stato l'unico maschio presente nell'area per tutto quel tempo.
1: Ma pensa
0: che le ha ingravidate tutte.
1: Quindi praticamente ha ingravidato, fai conto, un centinaio di cricetine.
0: Sì, esatto.
1: Ma perché Gengis Khan? Io non lo sapevo. Io pensavo che fosse uno che andava lì, tagliava teste, conquistava.
0: Allora, in realtà è il paragone più perché era uno che faceva del caos.
1: Ah, per quello. Pensavo che Gengis Khan avesse popolato, non so, ripopolato
0: però
1: l'Asia.
0: Potremmo informarci, magari gli dava dentro.
1: Beh, sai che c'è, quello ha combattuto. Gengis Khan è stato uno dei più grandi conquistatori, tiranni, non so. Come definirlo? Magari una volta conquistato un popolo festeggiava.
0: Conquistava anche le donne.
1: Ingravidando, non lo so.
0: Gengis. Il risultato è stato veramente un vero boom demografico nel rifugio, con decine di nuovi cricetti in arrivo nel giro di poche settimane. Una situazione difficile poi da gestire, perché insomma bisogna anche poi prendersene cura, ma anche così incredibile da diventare poi ovviamente una storia virale sul web. E alla fine Randy è passato alla storia non per la fuga o per il comportamento, ma per aver lasciato dietro di sé una popolazione in piena espansione. Bravo Randy.
1: Bravo Randy Khan.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
2: Sono le 2:00.
3: URL Radio.
4: The Calming Radio Show.

RN Radio. Bellissima.